Ciao a tutti amici di Radio Liscio, Peschiera Prima Antenna. Benvenuti a questa grande serata con la nostra orchestra spettacolo Frank David. E c'è una sigla che vi aspetta prima del grande ballo. Voglio sentire l'applauso e l'urlo della Peschiera. Questa è la sigla per tutti quanti voi della Frank David Orchestra. Mani al cielo!

0: Quanti...
1: Gira, gira, teschiera.
0: Quanti amici, grazie di essere qui al pianoforte, il maestro Stefano Ronci. E io invito gli amici a casa che ci stanno seguendo, anche voi potete messaggiare, salutarci con i messaggi. Siamo in diretta su Prima Antenna,

0: della Peschiera.
1: Grazie amici. Grazie.
0: L'ultimo successo della nostra orchestra, Lasciami accendere le stelle. Yo yo.

0: Fatemi sentire Peschiera, urlo
1: Franco per voi amici. Grazie
0: ragazzi, arriva il Foxtrot, vai Lorena, ogni 80 momi.

0: applauso della Paschiera, oh, forte, forte.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, mandate i messaggi, ragazzi. Saluti agli amici di Prima Antenna, Radio Liscio, Marco Pugno. Tanti messaggi li aspettiamo. Arriviamo dalla Romagna e apriamo la parentesi della nostra bella musica, della nostra terra. Vi regaliamo un piccolo spaccato. Il ricordo di Secondo Casadei. Mascotte, i solisti per voi, Mazurka. Eccolo qua.

Fatevi sentire Peschiera. Allora un valzer dalla nostra terra, Nebbia in Valpadana, i solisti per voi, in pedana.

Fatevi sentire. Ah, bene, bene. Allora chiudiamo il giro del Liscio Romagnolo, poi cambiamo genere. Non può mancare. Polka, fuga, i solisti dal vivo per voi. Musica.

0: Questo spettacolo, Frank David, i grandi solisti.
1: Grazie amici, grazie.
0: Più forte l'applauso.
1: Grazie. Mamma mia, che calor, che calor. E adesso è il momento di cambiare genere, stringiamoci forte. Arrivano le belle canzoni e questa è la Begin, tutta da ballare nel cuore di una canzone.

0: che balla.
1: Franco, per voi grazie.
0: Grazie. Facciamo un tango, ragazzi. La comparsita, il maestro Alberto Ortolani, la sua interpretazione unica. Tango.

grande applauso a questo grande maestro Alberto Ortolandi, glielo facciamo forte. Allora, è lui che ha arrangiato il prossimo brano a valzer lento a due voci, è un suo arrangiamento, Io e Lorena. Il brano è Caruso, Io e Lorena, valzer lento, vai.

sul rientro, la terrazza della peschiera, eccola là, guarda. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce.

0: Grazie di cuore davvero.
1: Grazie amici, grazie.
0: Un tuffo nel Sanremo 2025. Lorena, la cura per me, a richiesta.
1: Grande successo di Giorgia dell'ultimo Sanremo. Con tutto il cuore per voi.
0: L'abbiamo reso ballabile con un nostro arrangiamento. Ascoltate la sua versione, Lorena Giorgi. La cura per me.

0: Lorena Giorgi, la cura per me. Ah, che brava, eh.
1: Abbiamo regalato... Grazie, grazie amici, grazie di cuore.
0: Abbiamo regalato un raggiamento particolare a Rossetto e Caffè. L'abbiamo reso cumbia. Io, Lorena, l'orchestra. Go!
1: Le nostre voci, saltavici. Grande successo.
0: Nostra versione. Parto io.
1: Vai.
0: Ma che serata alla peschiera insieme a voi.

0: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.
3: Grazie.
4: Colpa mia!

Facci conti col passato, anche se tutto è finito. Non ho visto mai il pericolo in questo nostro gioco. Ma che cosa vuoi che dica?

0: fateli sentire.
1: Franco, per voi. Grazie.
0: Grazie amici. Allora, innanzitutto voglio ancora salutare gli amici che sono a casa, che ci stanno seguendo, con un applauso. Fate sentire il calore della Peschiera. So che stanno ballando in casa, stanno mandando tanti messaggi. Mi raccomando, continuate così davvero. Adesso apriamo la parentesi dei balli di gruppo, che so che amate. Una baciata cantata da Lorena, internazionale, arrangiata dal maestro Alberto Ortolani, Ponenos de Cuerto. Un po' di balli di gruppo, dai che si parte. Vai. Oh. Sì.

0: Che schiera, come stiamo andando? Andiamo bene? Fatemi sentire l'urlo della peschiera! Siete pronti per il ciaccia?
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Si parte! 80

0: Tiburtino, prima antenna.
1: State fermi lì.
2: Grazie, Daniela.
1: Prima del Tiburon facciamo la foto per i social, tutti in fila, raggruppatevi al nostro 4, l'urlo e le mani al cielo, gli accecatori accesi. Tutto è pronto? Attenzione, al 4, compattatevi al centro, compattatevi tutti. E domani tanti like, condividete sui social, mi raccomando, Attenzione al 4.
2: Compattami.
1: Accecatori pronti? Vai Pio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fatevi l'applauso all'urlo. Aspetta un attimo. Olele. Le parolacce le imparate sempre subito. Tiburon, vai che si parte. Porca miseria.

Ragazzi, Giulio, Giulio. Adesso tutti i ragazzi, tutti coi cuori, i cuori al cielo, sulle mani, i cuoricini. Voglio vedere i cuori della Peschiera. Sulle mani. Brava. Daniela. Sei bellissima.

le mani, su, su, su, su, su, su. Energia pura, Frank David, orchestra, Lorena Giorgi, la band. E siamo al finale. Amici.

0: Allora, c'è una bella richiesta, arriva una pizzica richiesta, poi cambiamo, torniamo ai balli di coppia. Pizzica, strapizzica, vai Lorena che si parte, vai!
1: Marina, balliamo la pizzica, vai!

e scegliete la peschiera per il vostro compleanno, che vi farà un bel regalo come a Nicoletta questa sera. E adesso, perfect, torniamo ai balli di coppia. Io Lorena.

0: il nostro Frank per voi. Grazie.
1: Grazie di cuore. Kidzomba Occhi di Ghiaccio, vi ricordo i nostri CD in vendita, eh? Le magliette. Lorena Giorgi.

0: faccio la voce del cuore, Lorena Giorgi. Allora, adesso
1: grazie.
0: Vi proponiamo grazie, un brano grazie. A tre voci, i miei cantanti. Abbiamo reso a cumbia questa bella cover italiana. Io, Stefano e Lorena, a cumbia 100 battute, signori. L'amore si muove. Vai! Forza, cumbia! Parte Stefano, al pianoforte. Eccolo qua.

Ragazzi, sono 5 le settimane con voi. Cumbia. Sulle mani.

0: grazie di cuore, grazie di cuore, grazie, vi voglio bene, grazie.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
0: Adesso vi regaliamo uno spaccato della nostra terra, i grandi solisti della nostra Romagna, Luciana, Mazzurca, i nostri grandi solisti. Mazzurca, vai!

nostri ragazzi meravigliosi. Allora, adesso il prossimo brano deve essere un buon auspicio per il proseguo di questa grande stagione della Peschiera. Il ricordo di Secondo Casalei che vediamo sull'Edwall, questo è un valzer in bocca al lupo, Alberto Ortolani al clarinetto in do. Ascoltate questo grande maestro. Vai!

0: Allora, c'è una coppia di ballerini che ci hanno richiesto, Erika e il suo ballerino, un passo doble. Qui dobbiamo accontentarli assolutamente. Allora, questa è una composizione del maestro Alberto Ortolani, i fiati protagonisti. Questo è Passo Nuovo, un bel passo doble. A grande richiesta per Erika, vai.
1: Lo dedichiamo a Ivana questo brano.
0: Forza Erika, dove sei Erika?

grande applauso a questi fiati meravigliosi. Tre fiati, ma qual è l'orchestra che ha tre fiati? Facciamo un applauso a questi ragazzi meravigliosi. Oh. Allora, balli di coppia baciata di gruppo, siete pronti? La Playa, dai, tutti in fila, vai!

0: Grazie, Signore. Grazie, Signore.
1: Dentro di noi c'è la playa, c'è la musica, ci siete voi.
0: Siete pronti per l'Aligalli?
1: Sì.
0: Dai che si parte! Le belle canzoni italiane.
1: Sono pr-

0: schiera, siete vivi? Voglio le mani al cielo, maschio, Tiburon, Lorena, go!
1: Dai, dai, dai, cantate con me!
0: Tutti sotto al palco, tutti sotto al palco!
2: Tiburon.

fatevi sentire, tocchiamo il cielo con un dito. Era il ricordo di Rino Gaetano, l'applauso a questo grande artista. Grazie. E adesso vorrei tutta la pista piena, a grande richiesta, bella compatta, perché qui stasera c'è tutta l'Italia.

Allora, ragazzi, allora, come avevo promesso nell'intervista a Prima Antenna in preserata, adesso abbiamo rimasto 10 minuti di diretta con gli amici a casa, che salutiamo con un grande applauso. Forte, forte, forte. Forte, fate sentire il calore della Peschiera. Allora, io vi voglio tutti sotto al palco, tutti sotto al palco, alzatevi dalle sedie, perché adesso c'è questo momento dedicato a voi e a quelli a casa. Preparate i telefonini in modalità lampada, tutti sotto al palco, qua vicini, vicini, vicini. E vi proponiamo il nostro ultimo successo, e credo che verrà forse anche dopo sul palco il nostro Giorgio, non so, vediamo un attimino per gli appuntamenti, eh? Allora, lo so, è stato richiesto, vi voglio tutti sotto al palco, telefoniti accesi, un saluto alla Suonami Novalis, produzione di questa canzone. Lasciami accendere le stelle, sulle mani al cielo, go! Allora, tutti sotto al palco, per gli amici a casa, venite qua vicini, tutti sotto al palco, su, sulle mani,

0: il nostro ultimo successo. Voglio grazie. Sentire l'urlo libero.
1: Grazie amici, oh, grazie teschiera.
0: Meravigliosi.
1: Grazie,
0: ok, grazie. Ragazzi, è tutto pronto e arriva sul palco il nostro Giorgio Gio Fantini. Eccolo qua.
2: We. Ma che energia che c'è qua.
0: Ciao posto. Oh. Hai visto stacchetto fiati?
2: C'ho pure la sigla per
0: iniziare. Come a Sanremo.
2: Diamo lo spazio all'ultimo brano di Frank David che lo prendiamo in diretta e poi tutti a mangiare la pasta se avete voglia. Erika ti vedo, mi raccomando. A dopo, ciao a tutti, un applauso facciamolo ancora a questa bella orchestra che arriva da lontano. Ciao Marco. Ciao,
0: un grande applauso a Giorgio Fantini, al papà.
2: È arrivato il tartufo, È arrivato il tartufo, quindi ce l'abbiamo. Un augurio a tutti.
0: Voglio salutare tuo papà Cicci, certo. Un grande applauso, è la colonna del locale. L'applauso. Forte a Cicci Fantini.
2: È la sopra impostazione grande. Di Radio Liscio che fa la regia.
0: Grande.
2: Marco Pugno ce l'hai bella lunga lì, bello. Vai.
0: Allora, adesso puoi stare qua anche con noi,
2: Certo.
0: Ce la cantiamo insieme. Allora, vi voglio tutti sotto al palco perché salutiamo gli amici a casa, lo vogliamo fare per far vedere qui Giorgio che qui è una famiglia che ci si diverte, oltre a ballare tutti i generi musicali. Il pubblico è il protagonista, non siamo noi, siete voi pubblico, quindi compattatevi sotto al palco, qua vicini, accendiamo i telefonini e tutti accesi, belli, al mio 4, le mani al cielo, con questa bella canzone italiana da cantare insieme. A one, a two, a one, two, three, go! Sulle mani!

0: Colpa mia, colpa tua.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Favolosa, un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di 3bmeteo, nuovo aggiornamento con le previsioni per giovedì, quando ritroveremo nella prima parte del giorno bel tempo su tutta Italia, con cielo sereno poco nuvoloso, temperature gradevoli, massime del pomeriggio che mediamente oscilleranno tra i 25 e i 30 gradi. Cambia tutto, in serata arriverà una nuova perturbazione dalla Francia, peggiora quindi al nord-ovest con piogge temporali serali, fenomeni che poi entro venerdì mattina interesseranno anche le regioni di nord-est e la Toscana. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno, giovedì 4 giugno. Oh, ma sta settimana volata, cioè proprio ce la siamo fumata in un attimo. Benvenuti a tutti ad Energia Contagiosa, al microfono il vostro Alessio Molla, al timone. E con noi sulla nave di Energia Contagiosa c'è anche il nostro Max Quarti, al timone della regia, lui che governa tutta la musica che passa per di qua. Benvenuti a tutti carissimi, si parte, salpiamo per un'altra giornata insieme, altre due orette in compagnia ovviamente della musica di Radio Liscio, le sue canzoni e tutte le orchestre che passano di qua e tante belle news curiose per farci un po' il giro, no? Del mondo attraverso quello che ci accade intorno. E come sempre, visto che poi anche giovedì, ormai il weekend è già alle porte, che belle le settimane così che volano veloci, ovviamente tanti eventi per farcire il nostro fine settimana. Questo è il programmino di oggi, tra poco vi leggo tutto quanto il menù. Ma benvenuti a tutti, buon giovedì e buona Radio Liscio cari.

E allora carissimi, di nuovo buongiorno a tutti, buongiorno ai primi messaggi che sono arrivati al 331-335-6565, c'è Mirella da Rivanazzano, ciao Mirella, buongiorno anche a te carissima, poi c'è Franci ci scrive dalla Liguria, dal Benga, oh che bello, che invidia, buongiorno anche a te carissima e anche tanti altri ne sono arrivati, anche tanti saluti sulla nostra pagina Facebook, Instagram, anzi andate sopra, mettete un bel cuoricino e vi aspettiamo. Anche lì, allora cari, il menù di oggi si comincia dalla Lombardia, risotti a tutta birra in quel di Mantova, siamo a Marmirolo nello specifico, un bel evento tra birra e risotti ovviamente, e poi sempre lì a Mantova però a Cappelletta di Borgo Virgilio la festa dal macaroon, che fai non ci vai, per forza, da lì ci spostiamo, andiamo in Piemonte, prima alla Sagra della Fragola, ce ne sono parecchi in giro adesso di questi eventi dedicati a fragole, ciliegie, e beh stagione, e qui siamo a Fosseno, che è una frazione di Nebbiuno in provincia di Novara, molto vicino a dove sono cresciuto, e poi ciliegiamo a Villardora, provincia di Torino. Per concludere, giù fino in Umbria, alla 49esima sagra dell'Acciaccata a Fornole, qua siamo in una frazione di Amelia, quindi provincia di Terni, e poi sagra mondiale, pensa un po', della Gota a San Giustino in provincia di Perugia. Tutti eventi da scoprirsi. Non ho eventi in Toscana oggi, però la Toscana la cito perché devo fare i complimenti ad alcuni borghi che sono stati citati dal The Guardian, 6 località che sono alternative in Toscana alla Firenze, no? Alla ben nota Firenze. E questi posti sono Monteriggioni, ci sono stato, piccolo borgo medievale in provincia di Siena, Pienza, una città, viene definita una sorta di città ideale. Per chi ama l'arte rinascimentale, il The Guardian suggerisce Arezzo, e poi Volterra, che viene descritta come una delle destinazioni storiche più affascinanti della regione. Per chi cerca invece atmosfere un po' particolari c'è Porto Ercole, che è piccolo borgo dell'Argentario affacciato sul Tirreno, insomma ragazzi che ve lo dico a fare. Ah scusate, anche Livorno non è citata fra queste, però comunque si merita una bella nota sempre dal The Guardian, perché dicono essere una città sottovalutata, in effetti col Caciucco, il porto lì vicino, un sacco di spiagge, tutte queste belle località. Signori, grazie mille The Guardian per tutti questi suggerimenti, noi comunque le conoscevamo più o meno già tutte, di Riffa o di Rafa, posti splendidi, ma d'altronde questa è l'Italia cari, a tra poco per le nostre prime tappe di oggi.

Forza signori, in carrozza si parte, si va in quel di Mantova, due eventi bellissimi per inaugurare insomma le feste della giornata di oggi. Naturalmente ricordatevi che domani poi è la puntatona del venerdì, rivediamo tutti gli eventi che si scatenano in questo fine settimana, uno dietro l'altro, tutti quelli che abbiamo visto a partire da lunedì. Comunque, tornando a noi, ce ne andiamo in provincia di Mantova, prima a Marmirolo, dove hanno già cominciato il 28 di maggio e chiudono questo fine settimana, anzi in realtà chiudono lunedì 8 giugno, c'è la nuova edizione di Risotti a tutta birra a Marmirolo. Allora, siccome in questo periodo scoppiano le feste estive, ci siamo ormai, no? Che cosa succede? Che fuori ti mettono dei bei tavoloni dove mangiarti i tuoi risotti, lo stinco, il pollo, il wurstel, e intanto che fa caldo annaffiano tutto con litri e litri di vino, eventi, DJ set, musica dal vivo. Fammi andare sulla loro pagina Facebook e vi dico. Allora, intanto già stasera c'è festa, quindi ufficialmente si erano fermati martedì con l'ultimo giorno, poi hanno fatto un giorno di pausa ieri, adesso oggi riprendono, e stasera c'è Andrea Catavolo Show, Ugo Palmisano qui in questa serata. Domani invece c'è Daniele Baldelli, che è un Cosmic Sound, leggo, sono sul loro sito, Iano invece Music Machine sabato, domenica la tribute band dei Queen, i Mad Queen, e lunedì invece Fiaschino. Fiaschino è una bella coppia, lui e lei non li conosco, non so che musica facciano, però insomma sembra simpatici. Tutto questo poi reso più simpatico ancora da litri e litri di birra che scorreranno in questa bella festa estiva. Marmirolo, Mantova, risotti a tutta birra. E questo è uno, ma non ho finito, perché in un paese non tanto lontano che si chiama Cappelletta di Borgo Virgilio, siamo sempre nella stessa provincia, questa volta questo weekend e il prossimo di weekend, perché questi vanno avanti, c'è la festa del macaroon, che suona molto molto bene. Allora, presso il campo sportivo parrocchiale di Cappelletta si svolge quest'anno, leggo, la festa del macaroon. Sono piatti della tradizione, sapori autentici e porzioni che non deludono, questo è importante. Trovate birra fresca sempre pronta, anche qua ovviamente, cocktail per tutti i gusti. Specialità marzadro. Cos'è il marzadro? Non lo so, vabbè, spero è la specialità. Poi c'è musica live, DJ set, spettacoli e intrattenimenti per tutta la serata. Allora fammi andare a prendere il programmino, vi leggo questo qui di questo weekend. Allora, venerdì c'è il Voglio Tornare negli anni 90, lo stiamo citando in un sacco di posti. Allora, o sti ragazzi si sono sdoppiati e fanno più feste in giro per l'Italia, oppure sono bravissimi a smontare e rimontare da una parte all'altra. Comunque un bel party anni 90. Poi sabato sera Radio Studio Più con Morning Fever, con Walter Massa e DJ Dami, e domenica 7 Enrica Pepe e Guzzinati Orchestra, quindi si balla anche in questa occasione, musica da ballo. Quindi se volete scatenarvi in festa e siete da quelle parti, Cappelletta in Festa, provincia di Mantova, ecco, domenica 7 giugno c'è Enrica Pepe e Guzzinati Orchestra. Poi vanno avanti anche il weekend dopo con un tributo degli 8-3 sabato sera e un altro party. Voglio tornare agli anni 90, però questa è un'altra storia. Va bene cari, questa è Mantova, belle feste allegre, festaiole tradizionali estive, si mangia, si beve, si balla, non manca proprio niente. A tra poco.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Ed eccoci qua, carissimi, ben ritrovati a tutti. Un abbraccione a tutti gli amici che ci stanno scrivendo. Grazie Pietro dei saluti, grazie mille, grazie anche a te Giuliano, ci fa molto piacere. Ci ringraziano e soprattutto ringraziano Radio Liscio, che mancava proprio, ha dato una bella scossa a questo mondo. Ci voleva proprio, lo scrive appunto un nostro amico che è Fabrizio. Ciao anche a te, grazie mille. Allora, venendo a noi, ricordandovi innanzitutto sempre di passare prima sui nostri social, mi raccomando, che c'è la nostra Cri che lavora alacremente per far crescere le nostre pagine social, la nostra social media manager, quindi mi raccomando, così vi accapparate anche il badge di Radio Liscio. Vabbè, sono andato subito ampiamente fuori tema, ma ci torno perché volevo parlarvi di benefici per il nostro organismo. E se direte, eccola che mo ci fa la ramanzina sulla dieta, sull'andare in palestra, no. In realtà no, perché c'è questa ricerca della University College di Londra, secondo la quale, pensate un po', l'arte intesa proprio a 360 gradi, la musica, l'arte quella che si vede nei musei e tanti altri aspetti dell'arte, diciamo così, avrebbero benefici paragonabili all'attività fisica in palestra. Guardate un po', sono stati prelevati campioni di sangue di quasi 4.000 persone e poi è stato chiesto loro se negli ultimi mesi avessero visitato un museo, un sito artistico, se avessero cantato, ballato, disegnato, fotografato, ecco vedi quante versioni dell'arte ci sono. Ed è emerso che le persone che hanno svolto alcune di queste attività avevano rallentato il processo di invecchiamento del 4%, ma pensa a te. Sulla rivista Oxford Academy Innovation in Aging, Daisy Francourt, che è una delle ricercatrici, dice: questo studio fornisce la prima prova che il coinvolgimento in attività artistiche e culturali è associato a un rallentamento del processo di invecchiamento biologico, capito? Quindi, tradotto, l'arte fa bene allo spirito e fa bene anche al corpo. Adesso io non so se posso usare la scusa, se sei andato in palestra, no, ho guardato un quadro un'ora e un quarto seduto su una sedia, non so se funzioni proprio esattamente così, però insomma i benefici ci sono sull'invecchiamento e anche soprattutto sulla testa, che è la cosa più importante. Va bene cari, chiusa questa parentesi artistica, vi lascio alle nostre canzoni, ma ve lo dico, quando tornate ce ne andiamo in Piemonte tra fragole e ciliegie.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Welcome back on board, carissimi, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. È periodo di frutti molto gustosi, quelli che vanno bene soprattutto in quei bei gelati bianchi, no? Dentro ci metti le fragole, le ciliegie. Quest'anno il mio ciliegio ha fatto i numeri, io ho un ciliegio nel mio giardino qua davanti, quando ho comprato casa c'era già e fa dei duroni che sono pazzeschi. Proprio con quello che costano le ciliegie, proprio io svolto con quell'alberello lì davanti. Vabbè, per fortuna però che c'è chi ha fragole e ciliegie per tutti. E per farlo, per trovarli, andiamo in Piemonte. Cominciamo da Fosseno. Allora, Fosseno è una frazione di Nebbiuno, provincia di Novara. Un posto che conosco molto bene, perché sono cresciuto a Grignasco, due passi da lì. Siamo nelle colline dell'Alto Vergante, affacciati sul Lago Maggiore, e ogni anno qua si celebra la Sagra della Fragola. È un evento che rende omaggio a una tradizione agricola radicata, pensate, negli anni 60, quando il paese era proprio famoso per la produzione della pregiata fragola Madame Mouton. Non ne sapevo nulla. Viene organizzata dalla nuova famiglia fossanese del Cucù. E la festa si tiene giusto appunto il primo fine settimana di giugno. Allora, un ricco mercato di fragole fresche, marmellate artigianali e dolci tipici. Vabbè, questi me li aspetto. Il piatto simbolo della manifestazione, però attenzione, è il rinomato risotto alle fragole, servito durante i pranzi e le cene sotto il tendone. Allora, la festa parte venerdì e va avanti fino a domenica, quindi da venerdì sera in poi dateci dentro. Musica dal vivo, DJ set, intrattenimento, ovviamente tutto serve per riempire le giornate di festa e scoprire anche gli angoli carini di questo posto. C'è la chiesa di Sant'Agata che va vista e il panoramico Sasso del Pizzo. Ma pensa, non ci sono mai stato. Vabbè, potrebbe essere un'occasione. E tra l'altro, ovviamente, neanche a dirlo, c'è un bel mercatino, tante specialità, artigianato, mercatino hobbistico, musica in giro e tutte cose da comprare a base di fragola. Tutto questo in quel di Fosseno. Tra l'altro, venerdì c'è, domani sera, quindi c'è la Dance Affair, mentre sabato c'è la serata danzante con i Vandali Live Band, mentre invece domenica non c'è nulla la sera, però il pomeriggio musicale danzante in compagnia della Lucien Band e la Country Fitness con Elisa Cerutti. E voilà, perfetto, così gli ho detto proprio tutto tutto. Ma non ho finito, perché dalle fragole voglio passare alle ciliegie. Rimaniamo in Piemonte, questa volta ce ne andiamo a Villardora, provincia di Torino, dove c'è Ciliegiamo, capito come ti fa battere già il cuore? Ciliegiamo, edizione 2026. Allora, siamo alle porte della Valle di Susa e praticamente leggo che la ciliegiata celebra come frutto simbolo del territorio e della stagione primaverile ovviamente la ciliegia. Le vie del paese si animano con stand gastronomici dove le ciliegie di là proponevano le fragole trasformate, qua giustamente le ciliegie trasformate in dolci, torte, confetture e altre specialità artigianali. Dimmi che c'è il risotto alla ciliegia? No, non c'è il risotto alla ciliegia, però ci sono dei mercatini, musica, momenti di intrattenimento. Insomma, la chiamano anche la ciliegiata, eh? Allora, ciliegiamo o la ciliegiata, entrambi i nomi, e anche leggo un'occasione per valorizzare tutto il paesaggio, le produzioni locali, la comunità, insomma, tutti legati attorno a questa ciliegia che li mette tutti quanti d'accordo. Anche in questo caso si va da venerdì sera fino a domenica. Allora, avete capito, cari? Se avete voglia di ciliegie o fragole, Villardora, provincia di Torino, per le ciliegie, Fosseno, frazione di Nebbiuno, Novara, per le fragole. Quindi queste sono le due tappe proprio per farcirvi il gelatino bianco di cui parlavamo all'inizio. Va bene, cari, a tra poco. Mi è venuto a vedere un gelato con le fragole.
1: Questa è casa mia, è l'interno 3, c'è un cavalcavia e sarai da me, io ti aspetto qua, sole libertà.

0: questa è casa mia, all'interno tre c'è un cavalcavia. Fermati da me.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Il 6 di giugno alla Peschiera di Valdengo c'è Maurizio Medeo che vi aspetta, quindi sabato sera, festone, troppo forte Maurizio, simpaticissimo, sarà sicuramente una grandissima serata in quella della Peschiera di Valdengo, provincia di Biella. E noi purtroppo abbiamo smesso con le dirette perché è finita la stagione, ma io sono sempre ben contento di promuovere tutti gli eventi che tiene il mio amico Gio Fantini e tutta la sua deliziosa famiglia in quello splendido locale, dove si può ballare in maniera allegra, felice. E a proposito di felicità, vi ricordo anche le crociere che trovate sul sito Viaggi e Cultura, nostro graditissimo partner. Feste, vacanze, crociere in luoghi meravigliosi con le vostre orchestre preferite. Andateli a trovare sul loro sito internet. E adesso le notizie, cari, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Ceslin.
2: Il vicepresidente della commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. Con quali risorse? Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
1: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti, tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump, la Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene, e l'Iran non avrà il nucleare. Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassime. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: amante di Valera.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
2: E rieccoci qui carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Comincia la nostra seconda ora insieme. Ero sulla nostra pagina Facebook, mi stavo rileggendo l'articolo che riguarda il nostro secondo compleanno. Ci siamo divertiti, è stato un bel pranzo, veramente molto molto divertente. C'era Ettore, c'era Wilmer, c'eravamo tutti. E se volete rivedere tutto quanto sulla nostra pagina Facebook, c'è proprio l'articolo che racconta il tutto, con tanti mi piace. Tra l'altro mi è arrivato anche un messaggio di Terry, Teresa, che ha scritto su Facebook e mi ha detto: dai Alessio, si parte tutti in crociera. Non è male. Ci sto pensando anch'io per il 2027 di seguirne una proprio con le telecamere e tutto. Ci stiamo organizzando con Viaggi e Cultura. Vediamo un po' che cosa ne verrà fuori. Nel frattempo ci sono tutte quelle estive e anche a settembre di cui potete approfittare fin da subito. Allora sentite, riprendiamo. Lo facciamo dal Giappone, perché è una cosa che gradisco, perché io odio quelli che fanno spoiler, che ti raccontano anche quando li trovo su Instagram, Facebook, partono dei video, io seguo alcune cose, me le spoilerano, mi dà un fastidio pazzesco, tanto che questo caso che arriva dal Giappone parla proprio di questo Wataru Takeuchi, che è amministratore di un sito specializzato in anticipazione, cioè capito, proprio il dolo, lui lo fa proprio per lavoro di spoilerare le cose, è stato denunciato, hai capito? Anzi, è proprio stato condannato l'uomo, capito? Dal Tribunale Distrettuale di Tokyo, che ha deciso di condannare il 39enne appunto colpevole di aver infranto la legge che vieta la creazione di nuove opere tramite modifiche creative che conservino le caratteristiche essenziali dell'originale. Cioè, in buone parole, non puoi spoilerare, perché è una vera e propria violazione della privacy. 18 mesi di reclusione, oltre a pagare una sanzione di 1 milione di yen, che leggo essere pari a circa 5.500 euro. 18 mesi li fai, non è come qua che si sta un po' di qua un po' di là. Quindi state attenti, perché poi vabbè, allora un conto è la pirateria, un conto è lo spoilerare, qui le due cose un po' si fondevano, bisogna sempre prestare attenzione, perché poi a parte che è una questione di diritti, ormai è tutto controllato, ma anche sul discorso della pirateria online con i film, telefilm, serie, c'è un mondo lì dietro. Vabbè, non fate gli spoileroni, hai capito? Io invece vi spoilerò che tra poco, intanto adesso arrivano un paio di canzoni, e poi vi spoilerò che ce ne andiamo in Umbria. Ecco qua, andiamo prima ad Amelia e poi a San Giustino.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ed eccoci qui carissimi, ben ritrovati a tutti, via che si parte, veloci veloci per l'Umbria, per gli ultimi due eventi che proprio devo raccontarvi oggi. Cominciamo dalla 49esima sagra dell'Acciaccata che ci porta a Fornole, che è una frazione di Amelia in provincia di Terni, e poi ce ne andiamo alla sagra mondiale della Gota a San Giustino in provincia di Perugia. Tutti e due eventi che proprio in questo fine settimana, siete da quelle parti, vi faranno impazzire. Ma cominciamo da Fornole, Amelia, Terni, per la 49esima sagra dell'Acciaccata. Che cos'è sta acciaccata? Lo sapete, è una focaccia tipica che viene servita insieme ad affettati e formaggi umbri. Mi dai quello, no? Una bottiglia di vino, due, e mi lasci lì tutto il pomeriggio. Io non chiedo altro, un bel panorama e io sono a posto. E questo è un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della cultura umbra. Leggo ogni sera stand gastronomici che aprono le porte, pronti a deliziare gli ospiti, ovviamente non solo con l'acciaccata, che questa è molto simile al pane, leggo un impasto molto simile al pane, ma anche con una straordinaria selezione di piatti della tradizione, dagli gnocchi al castrato, alle pappardelle al cinghiale al castrato, alla brace, alle rane fritte, hai capito? Io, senti qua, è difficile anche parlare perché ho l'acquolina in bocca. Vabbè, basta parlare di cibo, vado sul programma, perché questi fan festa già a partire da, in realtà non ci sono mai fermati, vanno avanti dal 29 di maggio, pensate un po' voi. Questo weekend, anzi cominciamo da stasera, perché stasera alle 21.30 c'è la musica con Samuele Biribicchi, poi giovedì invece c'è musica con gli Evergreen e spettacolo scuola primaria Mameli Pinocchio. Venerdì sera invece Lorenzo Vergili, musica in piazza, quindi qua si balla, lui ha la fisarmonica, quindi è uno di noi. Sabato musica con Le Belle, e questo è molto bello, sempre alle 21.30. Domenica invece c'è la processione del Corpus Domini alle 10 del mattino, poi il raduno delle bande musicali, che bello, ci sono tutte le bande musicali della zona. E la sera Strana Voglia Live Lottery, prima premio una crociera nel Mediterraneo. Oh, hai capito qua? Bravi, bravi, Fornole, Amelia, questo bel evento. Vi ripeto il nome, 49esima sagra dell'Acciaccata, questa focaccia gustosa. E poi vado via veloce perché mi sono già prolungato troppo e devo andare alla sagra mondiale della Gota. Qui siamo a San Giustino, provincia di Perugia. Altro evento anche questo qua, bellissimo, siamo proprio nel cuore delle colline. E questa gota che cos'è? Il guanciale è il taglio di carne ricavato dalla guancia del maiale. Alama, la sua lavorazione, leggo, segue metodi tradizionali, viene salata per almeno una settimana, lavata con aceto di vino aromatizzato, con pepe e spezie naturali, quindi stagionata per almeno 3 mesi e affumicata naturalmente. Mamma mia ragazzi, che delizia. Il risultato, dice, questo prodotto dal sapore inconfondibile, il guanciale, cioè perfetto, è per la carbonara, la matriciana, ma anche così su una fetta di pane, il guanciale scaldato, il pane è la morte sua. Durante la sagra mondiale della Gota, leggo, i visitatori possono deliziarsi con un'ampia varietà di piatti tipici, tutti rigorosamente preparati con ingredienti a chilometro zero, quindi gli gnocchi alla Gota, le tagliatelle alla Gota e aglietti, e naturalmente la gota arrosto, croccante fuori e tenera dentro, 3 milioni di calorie, ma una più buona dell'altra. Salumi tipici, dolci della tradizione, vabbè, io non ce la faccio più, ingrasso solo a dirle ste cose. Comunque, due weekend di fila qua, venerdì questo c'è i Rewind, sabato sera invece c'è Ilaria Cenciarini e poi la Solita a partire dalle 22.30, e domenica c'è questo giro in moto, poi si va avanti anche il prossimo weekend. Comunque tutto il loro programma lo trovate sulla loro pagina Facebook, 20esima sagra mondiale della Gota in quel di San Giustino, provincia di Perugia. Mamma

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

E rieccoci qui carissimi, siamo quasi alla fine, tra poco ci andiamo a rivedere tutti gli eventi che vi ho raccontato in questa giornata, ma prima ogni tanto becco anche qualche notizia veramente interessante, questa l'ho pescata da Focus, che sono bravissimi, e parla di come ci siamo evoluti negli ultimi 10.000 anni, cioè dalla comparsa dell'agricoltura, come siamo cambiati, no? E la cosa mi ha incuriosito davvero molto, e questo studio, che tra l'altro è un studio molto importante, pensate che è stato fatto dagli studiosi di Harvard, conducendo una vasta analisi su oltre 1600 genomi antichi e 400.000 genomi moderni dalla UK Biobank, che è la

soprattutto negli ultimi anni è super esploso. Ma ci sono anche buone notizie, perché alcune varianti riducono il rischio di diabete, calvizie, artrite reumatoide, disturbo bipolare e schizofrenia. I risultati evidenziano, e questa è la cosa interessante, che il passaggio dalla caccia all'agricoltura ha favorito appunto la diffusione o la scomparsa di molte varianti genetiche, no? Per esempio questa cosa dei capelli rossi, no? È molto legata alla vitamina D, e anche il discorso della pelle chiara, no? E anche in regioni con scarsa luce solare, in quel caso lì ci può anche stare, in altre è più difficile da comprendere. E un'ultima cosa che mi fa sorridere è che viene fuori anche una diminuzione dei geni che favoriscono un'alta percentuale di grasso corporeo. Il motivo è che non ci serve più accumulare tutta quella roba, no? Che un tempo vivevano nelle capanne, faceva freddo, come facevi, hai capito? E invece adesso accumuliamo per piacere, capito? Io non so se l'ho persa questa capacità di accumulare grasso, mi sa che io sta proteina ce l'ho ancora alta. Vabbè cari, a proposito di accumulare grasso, tra poco vi faccio il riassunto di tutte le calorie di oggi.

Corro, corro, corro, rieccoci insieme, vado Max, vado, vado, mi fa segno con l'orologio che devo darmi un'anda e allora rivediamoci gli eventi che sono stati protagonisti della puntatona di oggi, veramente un bellissimo giro, tutti eventi che poi vi ricordo domani anche rivedremo nella puntata finale della settimana del venerdì, ma venendo ad oggi abbiamo cominciato dalla Lombardia, Marmirolo, provincia di Mantova, per risotti a tutta birra, che fa il paio sempre in provincia di Mantova a Cappelletta di Borgo Virgilio con la festa dal macaron. Sono due feste dove trovate un sacco di cose buone alla griglia, stinchi, un sacco di birra per raffrescarvi, musica, divertimento, sapete le classiche feste estive, no? Dove i volontari si danno un gran da fare per farci sollazzare un po'. Ecco, queste due sono proprio belle per due bei weekend, due seratine divertenti o da una parte o dall'altra o tutte e due, prima una e poi l'altra. Se invece avete voglia di frutta e estiva, il posto giusto per voi è il Piemonte, prima Sagra della Fragola a Fosseno, frazione di Nebbiuno, siamo in provincia di Novara, Alto Vergante, sponda del Lago Maggiore, posto bellissimo dove attraverso la fragola si festeggia, quindi torte, dolci, marmellate, ma anche il loro celebre risotto alla fragola, questo è tutto da assaggiarsi, mentre invece se preferite le ciliegie, il posto giusto per voi è Villardora, qua siamo in provincia di Torino, dove c'è ciliegiamo, detta anche la ciliegiata, anche in questo caso le ciliegie sono i grandi protagonisti insieme a tutta un'altra serie di piatti del territorio e poi anche in questo caso serate di musica, si balla, si diverte, insomma il programma è tutto online, o cercateli oppure li ritrovate sulla nostra app di Radio Liscio. Per concludere siamo andati anche in Umbria, 49esima sagra dell'acciaccata, che è questa focaccia fatta dall'impasto del pane molto gustosa che viene celebrata a Fornole, siamo in una frazione di Ameglia in provincia di Terni, una zona bellissima, e poi qua ci mettono dentro un sacco di cose, insaccati, salumi, formaggi, tutto del territorio. E vabbè, e per concludere Sagra Mondiale della Gota, ecco, giusto per aggiungere qualche caloria, la gota, cos'è, il guanciale, la guancia del maiale, qua viene celebrata con un super menù ricchissimo in quel di San Giustino, provincia di Perugia. Ho davvero la colina in bocca, lo stomaco mi si è ufficialmente aperto e invidio tutti coloro che riusciranno a fare un salto ad uno di questi eventi, e anche io devo ancora decidere cosa faccio sto weekend, quindi sono qua titubante, gioco il 5 o gioco il fante come diceva il mio amico. Va bene cari, un po' di musica e vi aspetto qua per i saluti, a tra poco.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: E allora carissimi, anche per oggi è fatta, salutiamo questo giovedì, bye bye, cioè o meglio giovedì è ancora lungo, lo saluto io, sono pronto invece già per proiettarmi a domani, perché domani punta tona quella del venerdì, dove oltre a qualche ventino fresco che ancora non vi ho svelato, andremo a farci proprio tutto l'elenco di tutti gli eventi che da lunedì sono passati per di qua e che saranno grandi protagonisti di questo fine settimana. Spero che queste due orette insieme vi abbiano sollazzato. Io ci ho messo la voce, la musica ce l'ha messa il nostro Max Quarti in regia, che vi saluta con le sue manone, vi manda tanti baci e come me vi dà appuntamento domani qua, sempre solo sulle frequenze di Radio Liscio, dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, con tutta la mia energia contagiosa. Carissimi, buona giornata, divertitevi, dai che il weekend è alle porte, ci siamo, sono già qua che mi sfrego le mani. Ciao belli, a domani.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco. Istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut. Intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, i fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Babassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi una selezione delle più belle canzoni di sempre nella nostra ora insieme appunto con I simpatici italiani. In apertura di puntata un doveroso omaggio, ricordo a Enrico Musiani, chitarra vagabonda e suona chitarra.

E dopo questo omaggio a Enrico Musiani, lo abbiamo ascoltato poco fa con Suona Chitarra, continuiamo. Daniele Cordani ci ripropone Ritornerò al mio paese e lui.

Era Daniele Cordani con Lui. È il momento di Paolo Bollettinari. Ci propone due pezzi, come nella nostra tradizione, il medley ritmo allegro, dove ascoltiamo Reginella Campagnola e tante altre, e Amarti per sempre.

E adesso andiamo indietro negli anni, facciamo un tuffo nel passato con l'orchestra Borghesi, sta chitarra e il classico La mia valle.

E visto che oggi ci siamo fatti coinvolgere e trascinare dai ricordi e dalla Marcord, dopo l'orchestra borghese arrivano i Rodigini con La campana del villaggio e subito dopo Eterna malattia.

E siamo quasi arrivati al termine anche di questa puntata dei Simpatici Italiani. Guardate cosa vi ho pescato. Learco Gianferrari. Ci ascoltiamo Rodeo e Ricordando Pierrot.

0: tutto anche per oggi, simpatici italiani, con la nostra ora, con i grandi successi del passato, i miti di sempre. L'appuntamento è a domani. Ciao a tutti.
1: Radio Liscio. Non c'era? C'è.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona a cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump, sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. Due giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Keshem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.

tutto il giorno ben sintonizzati in questo giovedì, perché ieri era mercoledì, domani sarà ovviamente venerdì se non cambia la settimana proprio in questa giornata. Siamo felici di stare insieme in questo 4 di giugno, settimana importante, settimana di appuntamenti, settimana di eventi, settimana di ballo, settimana di melodia italiana, da vivere insieme con le migliori orchestre, con le canzoni generazionali, con la chitarra che ci accompagna nei momenti acustici. Salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il cinghia, alla regia, che ci guida con la massima prudenza, andando con cautela, perché bisogna rispettare i limiti di velocità per quanto concerne il ballo. Ovviamente bisogna andare piano piano, poi fa caldo, quindi se balliamo più adagio sudiamo ovviamente di meno. 331-335-6565 per chi volesse mandarci qualche sms o qualche messaggio WhatsApp. Qualcuno prova a telefonare ma non c'è più il telefono, è sparito, ci hanno rubato, ci hanno tagliato il cavo, hanno rapito il telefono. Possiamo fare questo annuncio e iniziamo subito con la prima carta generazionale, un tuffo nella generazione X e un tuffo nella canzone di Patty Pravo, un grandissimo successo, Ragazzo Triste, in partenza. A te la linea, Patty. Sulle mani e si parte forte oggi.

Non dobbiamo stare soli mai, mai, mai, guai a mai, ragazzo triste 1966. E notizia simpatica, o meglio, un approfondimento, che questa canzone fa parte di quelle canzoni che negli anni un po' della censura venivano un po' modificate, come questo piccolo grande amore che è cambiata una frase, anche questa fu cambiata all'originale. Scoprire insieme il mondo che ci apparterrà in Scoprire insieme il mondo che ci ospiterà, diventava un po' più fine, un po' più elegante. E in quell'anno un'altra cosa curiosa è che il Festival di Sanremo fu memorabile non solo per la vittoria di Dio come ti amo di Domenico Modugno e Gillo Cinguetti, ma anche per i riti scaramantici, per l'ansia da palcoscenico e la paura della sfortuna, perché appunto c'era l'anno 66, quindi il Festival di Sanremo di quell'anno c'era un po' così, si toccava ferro prima di iniziare sul palco, e diversi cantanti si esibirono indossando cravatte particolari o portando amuleti portafortuna nascosti negli abiti. E beh, c'è sempre un po' quell'ansia del palco, poi soprattutto una manifestazione come Sanremo, che ci sono tutti i riflettori, gli occhi e soprattutto anche le orecchie puntate addosso. Bello, bello, bello, bello. Diciamo che certe mode che ci sono ancora oggi, diciamo che anche i tempi iniziavano a essere utilizzate. Altra carta, altra canzone, poi andremo a raccontare qualche appuntamento della settimana, che si ballerà la Peschiera di Valdengo questo sabato, ci sarà la partita al Philadelphia, ci sarà anche l'Admin Tour a Ivrea proprio domani sera, che sarà venerdì 5 di giugno. Generazione Orchestra da Ballo Contemporanea, arriva una cara amica Lella Blu che è simpaticissima insieme ad Adriano, la mia amica di sempre, il titolo della canzone, a te la voce, Lella Blu.

La mia amica di sempre, complimenti a Leila Blu per questa canzone che fa parte del nuovo lavoro discografico, canzone realizzata con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, lo diciamo per coloro che ci seguono su Prima Antenna, su Tele Antenna e su Studio 1 che ovviamente hanno visto il videoclip, mentre invece coloro che ci seguono a tutto volume sulle frequenze di Radio Liscio e anche sulla nostra cara amica Alexa hanno ascoltato la canzone. Allora parliamo un po' di date. 4 giugno del 1783, noi non c'eravamo, ma c'era il nostro Marco Sasso 243 anni fa, e ti ricorderai il primo volo in mongolfiera, un fatto bellissimo. 5 secoli dopo le mongolfiere di carta utilizzate in Cina per segnalazioni militari, nella Francia si sollevò nel cielo un pallone alimentato ad aria calda che da semplice spettacolo per gli occhi si trasformò poi in un mezzo di trasporto per gli uomini. L'idea venne a Joseph Michael Montgolfier, che quindi fu Fier che inventò la mongolfiera, questa va detta. Non ti è piaciuta, Marco? No, era così e scivolato giù. Quindi, osservando, ho pensato, un lenzuolo che si asciugava sul fuoco, gonfiando, si crea un effetto plastico, da lì parte l'idea di creare una mongolfiera. Quindi davvero tante volte le grandi invenzioni nascono da cose davvero piccole, da delle sfumature che magari non vengono colte nella maggior parte delle persone, ma qualcuno si sofferma, e davvero è stata un'invenzione molto bella e va ricordata in questo 4 di giugno. E poi domani sera a Ivrea, presso lo Zac, l'Admin Tour, con la partecipazione di Aido insieme a Simona Sorbara, ci sarà la sfida con la musica italiana e la musica straniera, e ovviamente parleremo di donazione con medici, con testimonianze di vita vissuta. Sarà davvero una bella serata, vi aspettiamo, anche perché poi il tempo sarà bello e alla sera si sta bene proprio all'aria aperta, mentre al sabato sera si ballerà alla Pescheria di Valdengo con l'orchestra di Paolo Bertoli. Me lo confermi, Marco? Dico bene? Se ho indovinato, no, ci sarà Maurizio Medeo, avevamo parlato, abbiamo confuso un po', sto andando a memoria completamente, non sto leggendo nulla, allora l'archivio sta facendo un po' le bizze. Maurizio Medeo protagonista, e per chi fosse un grande tifoso del Toro, non soltanto, ci sarà anche la partita delle leggende al Philadelphia di Torino dalle 19:30 in avanti, ne prenderemo una caterba. Prossima carta, canzone acustica. Cosa ci cantiamo? Ci cantiamo una canzone che gli appassionati, o meglio, la generazione silenziosa, così come anche la baby boomers,

questi tre valori, l'amore, l'amicizia ed il dolore, o meglio, più belli i primi due che non l'ultimo. Altra carta, altra generazione, altra canzone, generazione silenziosa, bambina, bambina, bambina, dove sei bambina, bambina? L'inconfondibile voce di Tony Dallara.

Marti non si può, Omar Lambertini, mentre prima abbiamo ascoltato Bambina Bambina di Tony Dall'Ara, che ci riporta al 1961, quando con questa canzone vinse l'edizione di Canzonissima, che era una manifestazione canora proprio in quegli anni. C'erano davvero tante manifestazioni dove nascevano tanti brani che ancora oggi continuiamo ad ascoltare e a cantare. Nel 61 ci fu un fatto simpatico, cosa che adesso magari non ci daremo neanche peso. In occasione d'Italia 61 ci fu un'esposizione dei cent'anni dell'Unità d'Italia, dove i visitatori potevano salire su una futuristica funivia, che ai tempi era chiamata Ovovia, o su una monorotaia ad alta velocità che attraversava i padiglioni, che oggi è utilizzata per andare in montagna, per scalare le vette, per magari andare a sciare. Utilizziamo questo metodo. Ai tempi era un'idea innovativa, quindi era una cosa nuova, e si chiamava Ovovia. Non lo so, probabilmente chi l'ha inventato era veneto. Ovovia su via, non lo so, magari, perché certi nomi avranno una motivazione per la quale sono stati chiamati così. Vabbè, non domandiamocelo in diretta, possiamo dircelo, vero Marco? Queste domande teniamocele inter nos per nos. Altro appuntamento importante, imperdibile, da ricordare, da segnare a calendario come se fosse una tassa da pagare, una scadenza oppure una multa: il 14 di giugno, il pranzo cantato alla Peschiera di Valdengo con Paolo Tarantino, con tantissime novità, con davvero un pomeriggio con gli anni d'oro della musica da ballo, quindi grandi successi, e sarà davvero una grande domenica. Mi raccomando, affrettatevi, perché ci sarà anche da mangiare. Dalle ore 13 si mangia, poi ci scateniamo, ma ci sarà Paolo Tarantino e faremo un gran baccano. E l'abbiamo promesso anche quando ci siamo visti con l'appetito su Prima Antenna. Mi raccomando, il 14 scateniamo il casino alla Peschiera di Valdengo, sarà davvero divertente. Altra carta, altra canzone, si continua nella generazione millennials, che ama in particolar modo quest'artista che ci ha lasciato da poco tempo, Ornella Vanoni, con Un sorriso dentro al pianto, scritta da Francesco Gabbani. La linea, Ornella.

0: dimenticare.
1: Ma che bella canzone! Ci sono canzoni che creano proprio quell'atmosfera, luci soffuse, pensierose, dove ci si catapulta proprio all'interno del testo della canzone. Era il 2021 quando appunto uscì questo brano, e in quell'anno ci fu il tiramisù da Guinness in Friuli, ci viene fame già solo il pensiero, dove un gruppo di pasticceri ha preparato un tiramisù lungo decine di metri, e la parte più simpatica è stata la gestione del pubblico. Corso in massa con i cucchiaini da casa e ognuno il suo, per aiutare a smaltire il gigantesco dolce. Quindi questa immagine di persone che arrivano, che affluiscono da tutte le parti per mangiare il tiramisù, davvero bello, simpatico questo fatto, grazie alla rete che ce l'ha suggerito. E ora, grazie alla tecnologia, abbiamo il collegamento con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato con dei video che davvero non ci sono, e ovviamente lo diciamo per gli amici che ci seguono da casa in televisione, ma anche canzoni particolari proprio che fanno parte della storia della musica da ballo. Quest'oggi Ivo Gillian con L'ultimo valzer. Ci colleghiamo con l'archeologia del liscio. Prego, regia.

Ed era l'ultimo valzer, anche se in realtà ne metteremo ancora altri. E c'è sempre tempo di ballare il liscio, le canzoni, i vari ritmi. C'è di bello che si balla abbracciati, e soprattutto le serate di liscio sono composte da tanti ritmi che compongono appunto il ballo. C'è il valzer, la mazurka, la polka, il tango, il valzer lento, la begin, il moderato, il fox. Poi abbiamo i balli di gruppo dove si fa casino. E poi ci sono le canzoni lenti, lentissimissimissimissimi, quelli che basta solamente una mattonella e basta. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Torniamo a cantare. Allora, pensavamo di accontentare un'altra richiesta di Paolo DJ

da dedicare alla propria donna, con questa canzone tante cose si risolvono in un battibaleno. Una volta c'era l'usanza di regalare un fiore, magari di fare un regalo, magari di portarla a cena fuori, cosa molto più economica e veloce. Una canzone e si risolve tutto all'istante. Altra carta, altra generazione, arriva la generazione baby boomers, il grande Fausto Leali, e questa la dedichiamo a chi? A chi? A chi? A chi?

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Folle amore, abbiamo ascoltato due canzoni che se uniamo i titoli diventa una frase di senso compiuto. A chi folle amore? A chi? A chi? A chi? Mentre Fausto Reali cantava questa canzone dal 66, che è l'adattamento italiano del brano americano Heart, originariamente cantato da Roy Hamilton, che sarà parente del pilota. Roy Hamilton magari è il papà. Vabbè, questa mi è scappata, facciamo finta di nulla in questo giovedì 4 di giugno. E nel 66 c'era un'usanza particolare, molti la ricorderanno, magari la generazione silenziosa, così come i baby boomers. Quando uscirono i flipper, cosa facevano i baristi? Li truccavano, non con il mascara, l'ombretto e il rossetto, e no, molti venivano denunciati perché modificavano la pendenza dei tavoli con dei tappi di birra per rendere il gioco difficilissimo, e ovviamente costringe i ragazzi a inserire continuamente monete da 50 lire, quindi avevano creato un business pazzesco. Le palline scendevano subito perché correvano all'impazzata, l'invasione dei flipper. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X, una canzone bellissima, una delle cantante più brave, Mia Martini con Piccolo Uomo. A te, Mia.

C'ero la bionda e Dario Baldambembo, canzone che fu il primo grande successo nazionale e le fece vincere anche il Festival Bar del 1972. E sulle note di questa canzone ci salutiamo, vi auguriamo una buona continuazione, è stato bello anche oggi, torneremo domani in diretta direttissima per gustarci il venerdì 5 di giugno, ma soprattutto poi alla sera saremo protagonisti allo ZAC di Ivrea con l'avventura e la partecipazione di Aido. Al sabato ci sarà Maurizio Medeo alla Pescara di Valdengo e poi alla sera, per coloro che sono tifosi di calcio, ci sarà la partita delle leggende del Torino con gli artisti al Philadelphia per appunto raccogliere fondi per realizzare il museo del Torino proprio al Philadelphia, al fila, detto il fila, quando poi sia una certa confidenza. Sarà davvero bello, ovviamente sarà il Torino a vincere perché le vecchie glorie saranno più forti di noi, sicuramente, sicuro potremo aprire le scommesse. L'ultima carta, ringraziando il Marco Sasso detto il Cinghia, prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Ci vediamo domani e ci salutiamo con Al Rangone, Beppe Carosso, A Tempo di Valzer. Tu, ma proprio tu col telecomando in mano, tu

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami.
1: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Pur senza il numero uno del mondo Jannik Sinner, la Grande Air rimane più che mai italiana dalle parti del Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio, in 4-7 contro il canadese Ogier Aliassim, 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio 7-5-5-2 per il ritiro, purtroppo per infortunio muscolare l'ennesimo, di Matteo Berrettini, perché ogni gioia si porta appresso un retrogusto di infelicità. Domani dunque altro derby post empalio ancora più pesante tra Cobolli e Arnaldi, che ascoltiamo.
3: È una giornata fantastica non per me solo ma anche per il tennis italiano, tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
4: Sono contento sicuramente, inaspettato. Se penso a dove ero un mese fa, che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro sia di me stesso anche mentale nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
2: Rimaniamo in tema azzurro parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale, alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno in Lussemburgo, la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è posta 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Domenica secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari, guadagnerà oltre 35 milioni a stagione, il monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto, domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.

gente! Eccomi qua! Perché dopo il ciao bella gente, il cinghia schiaccia il bottone che apre anche la mia.

ancora un bacio, era Elena Cammarone. E adesso parliamo invece di un argomento che mi sta a cuore. Ora comincio a sospettare il complotto, perché ormai da un po' di tempo che spesso all'inizio della trasmissione, proprio all'inizio di Canzoni Senza Frontiere, abbiamo un intoppo sulla SIM. Io adopero una SIM della TIM e improvvisamente, o poco prima che io cominci a parlare o mentre sto parlando, salta il collegamento. Siccome è una TIM che dipende, immagino, dalla sede di Torino, visto che siamo in Piemonte, comincio. So che questa è una trasmissione che dà fastidio a parecchia concorrenza, ma che qualcuno che ha un addentellato, è un caso, hanno questo rigoroso blocco che avviene perché devono resettare qualche cosa, ma sempre all'inizio della trasmissione di Canzoni Senza Frontiere. Come diceva qualcuno, a pensar male è peccato, ma molto spesso ci si azzecca, perché è cinghia. No, perché poi cinghia mi interviene assolutamente calmo e tranquillo. Fermo che sei sparito, non si sente più, ho dovuto mandare la musica. Gli aumentate la cardiofrequenza, la pressione, e va in crisi anche lui. Non si può fare questo ad uno che ha passato da non molto 50 anni, perché è una questione di non riesce ancora a controllare quelle che sono le sue situazioni cardiache. Quindi abbiate rispetto, diventa una questione da penale mettere in una situazione di questo genere il Marco Sasso detto il cinghia. Allora, ero partito con ciao gente, come state? Avete cominciato la visione su Prima Antenna TV, canale 14 per Piemonte e Valle d'Aosta, canale 79 per la Liguria, poi Studio 1, bello com'è, Lombardia, canale 95, e poi Network Teleantenna, che copre Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Allora, buon 4 giugno, giovedì, oggi. Ormai tutti sanno, perché da più di 2 anni in diretta a questa parte, sapete che il giovedì qui è giorno di mercato. Nella città qui vicino, Moncalvo, c'è il mercato, che è frequentatissimo soprattutto da quando finiranno le scuole. Sono un sacco di turisti, perché ormai qui non c'è solo l'invasione dei milanesi nel Monferrato, ma arrivano anche tanti olandesi, tedeschi, svizzeri, e che vengono volentieri nel Monferrato. Come una volta ci fu l'invasione della Maremma, adesso c'è il Monferrato che attira molta gente, perché è come forme, come conformazione, un po' una sorta di Maremma nel nord-ovest, il Monferrato. Se volete, la Maremma è una sorta di Monferrato nella Toscana, scegliete per non fare torto a nessuno. Allora, oggi è il 155esimo giorno dell'anno, ne mancano 210 alla fine dell'anno, e San Francesco Caracciolo, che creò i chierici minori. I chierici minori, non ho mai sentito, sono dei frati comunque. Ed è, attenzione, questa è l'annuncio più importante: la giornata mondiale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Questa è riconosciuta totalmente dall'ONU come i bambini che vengono aggrediti, innocenti, non ne sanno niente, si ritrovano in mezzo a guerre, si ritrovano in mezzo a situazioni difficili, e nel mondo sono milioni e milioni. Non guardiamo la bimba, la Beatrice, di cui tutti stanno parlando, con questi genitori che dicono no, non è stata colpa mia, io non c'entro niente. Ecco, ci sono dei bimbi che purtroppo, io giro, perché quando sento questa notizia, quando vedo che si accaniscono su questa notizia in televisione, giro perché mi fa male, come padre
di tanti figli e con tre nipotini piccoli, vedere che qualcuno si accanisce contro qualcuno che è indifeso, assolutamente innocente, che aspetta solo che gli si insegni a vivere e che ne ha diritto, mi fa arrabbiare tantissimo, ma più di così non posso fare. Per cui giro, non guardo, così non mi rovina quel momento della giornata. Allora, abbiamo ascoltato ancora un bacio della Elena Cammarone, ho visto che i vostri messaggi stanno arrivando, adesso li prendiamo in considerazione. Il ragazzo col ciuffo, primo vintage di oggi. Allora, era una canzone che il fratello l'aveva scritta, Antonio Ciacci, Little Tony, con suo fratello nel 1956, ma poi l'ha tenuta lì nel cassetto fino al 1962, quando finalmente l'ha lanciata. Il ragazzo col ciuffo, e lui ce l'aveva, e che ciuffo aveva Little Tony.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Io questo jingle l'avrei finito con Radio Liscio. Non c'era, c'è. Tiè.

Paolo Bertoli. Per sempre, la mia rivoluzione, per sempre ti amerò, il sottotitolo. Messaggi 331-335-6565 alle 11.18. Buongiorno Ettore Cinghia, mi fate ascoltare Stefania Rottolo con Cocktail d'amore, grazie. Max di Ozzano in provincia di Bologna, ce l'avevi già chiesta, noi ci ricordiamo tutto. Ciao Ettore Cinghia, buona giornata, Graziella da Vergnasco. Ciao Graziella. Buongiorno a tutti da Margherita di Genova. Ero preoccupato, era qualche giorno che non ti sentivo Margherita. Felice che tu sia ritornata all'ascolto. Ciao Ettore, buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ciao Ettore, ciao Cinghia, sono Paolo di Genova. Volevo sentire Serenata Celeste di Claudio Villa. Sempre in forma voi due. Una fatica, sapessi. Sempre sul pezzo, una fatica, sapessi. Grazie della compagnia che mi fate. Viva Ettore, viva Cinghia. Cinghia che in questo momento è lì che traffica col telefonino, perché io lo vedo, io lo vedo. Vedo tutto quello che fa. In questo momento non so se è l'amorosa o qualche cosa che gli dà fastidio. Quando traffica, perché lui riesce, è multitasking, riesce a trafficare col telefonino, poi davanti a una plancia di comando che sembra Star Trek, con due tastiere, quattro monitor, uno da 150 pollici, una roba che una volta o l'altra, siccome se l'è fotografato, ve lo faccio vedere, perché è bello vedere da dove lavora il mio regista, che mi fa la regia da 80 km di distanza da qui. Oggi la tecnologia permette questo ed altro. Poi ho ricevuto un messaggio su Facebook, perché mi mandate i messaggi non solo qui durante la trasmissione ma in simultanea anche su Facebook. C'è uno che mi chiede, un altro Paolo in questo caso di Pavia, quindi avevi cominciato un discorso sugli auricolari con filo e non l'hai finito perché c'è schiattato un inghippo tecnico. È vero, va bene, ti mando il secondo vintage e poi ti racconto la storia del perché auricolari col filo che comunque stanno ritornando in gran moda, più di quelli Bluetooth, Wi-Fi e quant'altro. Affida una lacrima al vento è una canzone che c'era stata richiesta da Mimma e vinse il Festival Bar nel 1968. È cantata da quel ragazzo del 43, ma quanti sono quelli nati nel 43? Lucio Dalla, Battisti, Salvatore Adamo, anche alcune donne. Un anno prolifico di bravi per la canzone, il 43. Affido una lacrima al vento, Salvatore Adamo.

Ok, no, stavo ascoltando, è arrivato anche un messaggio vocale, è per questo che è andato ulteriormente in panico il cinghia. Ferma, ferma che sto aprendo, dopo si sente il messaggio. Sì, non è limitativo, il cinghia è uno che mi avverte con moderazione, con calma, è una persona assolutamente tranquilla. Buongiorno Ettore, sono Mogna di Belforte, Mantova. Volevo, se è possibile, nuova la Mogna di Belforte, Mantova. Volevo, se è possibile, ascoltare Applausi in Paradiso di Ruggero Scandiuzzi, perché ieri è stato l'anniversario di mio papà Gaetano, che da 14 anni manca. Grazie mille, un abbraccio e complimenti. E poi mi mette un PS: comunico che oggi in provincia di Mantova si sente molto male. Mogna, con cosa stai ascoltando? Alex, al PC, l'app sul telefono, con cosa stai ascoltando? Poi c'è: buongiorno Ettore, un saluto a tutti da nonna Rina, da San Giorgio. Buongiorno Ettore e al cinghia, sono Rolando di Albenga, avevo chiesto una canzone di Elvis, quando potete me la mettete, però non ricordo il titolo, grazie. Hai chiesto una canzone di Elvis, però non ti ricordi il titolo. Noi l'abbiamo già mandata, perché mi ricordo che mi ha mandato la canzone di Elvis lunedì o martedì, e magari non stavi ascoltando, ma te l'abbiamo già mandata. Ragazzi, siete fantastici. Va bene, Rolando di Albenga, ti teniamo sempre, per carità, d'occhio e attenzionato, come si dice. Però avevo chiesto una canzone di Chiesa, guarda, non ricordo più il titolo, grazie. Ne ha fatte tante, ne ha fatte alcune centinaia. Va bene, siamo a Boom Boom d'Amore, è una roba cardiaca, boom boom boom boom boom boom, il cuore che batte, della Daniela Cavanna.

Boom boom, boom boom, grazie. Boom boom d'amore. Prego, Daniela Cavanna. Poi questi hanno sempre, quando salutano dei palcoscenici dove sono a esibirsi, questo atteggiamento da mercato rionale. Penso presto, vengano. No, allora c'è Roberto da Piacenza, quindi Piacenza, vi vedo in TV. Quindi Piacenza è Studio 1, il canale della Lombardia, 95, perché non fa solo Lombardia, fa anche una parte di Emilia-Romagna, quindi si vede bene anche a Piacenza fino a Parma. Oh, la moglie intanto da Mantova, sto ascoltando la TV, ora è un po' migliorata, quindi anche lei sul canale Studio 1, canale 95 in Lombardia. Mi ha chiesto il Roberto da Piacenza, mi ha detto ma come, se c'è la fotografia mi fai vedere la plancia di comando del cinghia? Come no, avete presente Star Trek? Ecco, fai vedere un po' com'è la tua plancia di comando, ce l'hai? Non ce l'hai? Ah, scoperto quella della settimana del liscio, fai vedere quella della settimana del liscio. Fammi vedere quelli della settimana del liscio di 500.000, ce l'hai? È bella, perché è una notizia importante che vi do anche con gioia. Eccola qui, settimana del liscio. Allora, 500.000 visualizzazioni. E questo è che riesco a leggere, che la vedo piccola così. Eccola, oh bravo. Abbiamo raggiunto 500.000 visualizzazioni con i post su Radio Liscio. Allora, ragazze e ragazzi, alla mia età posso permettermi di chiamarvi così. È una grande, veramente grande soddisfazione, perché mezzo milione di visualizzazioni per una radio che è nata 2 anni fa è un grande risultato. Grazie, grazie, grazie, grazie. Siamo veramente contenti, fieri e abbastanza orgogliosi di noi e di come facciamo questo programma, perché vi piace. E questo, siccome il referente siete voi, il pubblico, ci sono quelli che lavorano per sé, no, noi lavoriamo per voi, il pubblico, e quando il pubblico risponde è la maggior soddisfazione per un artista. Linda del 43 ascolterebbe con piacere Claudio Villa, grazie, me l'hanno già chiesta anche prima, mi hanno chiesto di Claudio Villa, Serenata Celeste, domani ve la mando, così contenta Linda del 43 e contento anche il Paolo di Genova. Intanto adesso Madonnina degli Alpini. Di Marco Il Plan.

che non avevo messo in non disturbare il cellulare. Allora, la Madonnina degli Alpini di Marco e il Clan. Allora, tu sei in grado di mandare quella foto o no, Cinghia? Guardami negli occhi, dammi una risposta vera. Eccolo qua. Questa, attenzione, gente, guardate, per chi sta guardando in Radio Liscio Visione, e udite, questa, mandamela in primo piano, è la plancia di comando di una regia radiofonica fatta da un genio della musica e della regia radiofonica che si chiama Marco Sasso, detto il Cinghia. Da lì, da quella cosa che state vedendo adesso con quel mega schermo, con tutti gli altri piccoli schermonitorini e tutte le altre aggeggiature, telefoni e quant'altro, va in onda Canzoni Senza Frontiere di Radio Liscio. 11:32, questa è una fotografia che è stata fatta 6 minuti fa, e quindi è reale, vera. Adesso sono le 11:38, state vivendo la nostra diretta come non mai. Ieri c'era stata una richiesta molto bella da parte di... Ok, l'ho vista, adesso fammi andare indietro perché ho solo la tua fotografia. Ieri c'era stato Enrico il Cobra di Sezzadio che aveva chiesto un pezzo che lo aveva fatto innamorare di sua moglie, e un pezzo ha vinto

0: Sanremo nel 1988. Era Massimo Ranieri con Perdere l'amore, che non ha fatto innamorare solo Enrico il Cobra di sua moglie, ma altre migliaia e migliaia di persone. Appunto, li ha fatti innamorare e poi li ha fatti anche sposare. E pensate che la storia di questa canzone è buffa, perché l'avevano proposta a, ad altri cantanti. Per esempio, dovevano farla Franco Califano e Gianni Morandi, e si rifiutarono di farla. Dopodiché la proposero nel 1987, venne proposta alla commissione del Festival di Sanremo con l'interpretazione di Gianni Nazzaro. Venne scartata, a volte come sono le commissioni, perché non ritenuta idonea allo stile di Sanremo, venne scartata. L'anno dopo la presentano con l'interpretazione di Massimo Ranieri, e la commissione, che era cambiata, era un'altra commissione, l'accetta. Quindi pensate, la commissione dell'anno prima l'ha rifiutata, la commissione dell'anno dopo l'accetta, Massimo Ranieri partecipa al Festival di Sanremo e vince. Non era adatta al Festival di Sanremo. Perdere l'amore, siamo nel 1988, Massimo Ranieri.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

in real time, Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Buongiorno Ettore, grazie mille. Con questa canzone di Massimo Ranieri, il mio preferito, con tutto il mio rispetto agli altri cantanti italiani. Questo è real time vero, eh? Ciao Ettore, com'è andata la tua visita? Giampiero di Villafranca, ciao. Ma il medico intanto ha cominciato subito, fatti qualche giorno di antibiotici e poi vediamo fra 8 giorni come va, se è il caso di intervenire ancora, ma secondo lui è una roba che si risolve. Ciao Radio Liscio Ettore, oggi a Cencenighe, Belluno, vi sento a intermittenza e sul canale 92. Non lo so se Cencenighe è il canale 92, ormai ci sono talmente tanti canali che non so più neanche io come starvi dietro o ricordarvi quali sono i canali. Sabina di Cencenighe, siete speciali, grazie Sabina. Non so cosa dirti, ogni tanto chiedo anch'io lumi alla nostra supremità, che poi lui si informa come sta succedendo, perché la supremità lui vive a Sanremo. Cosa stai mandando come immagine, che mi è sparito tutto? Sono sparito io, non lo so, no, perché lui continua a trafficare il cinghia, non è stato contento della fotografia che ha mandato, perché ha detto che l'ha fatta troppo in fretta del suo centro di comando, per cui adesso l'ha rifatta con il grandangolo per far vedere tutto quello che c'è, perché si era dimenticato la parte sinistra del centro di comando, e siccome lui è orgoglioso del suo centro di comando, l'ha rifatta in modo che va bene. Arriviamo alle cose serie. Abbiamo la morsita di Castellina Pasi, che poi abbiamo un bellissimo vinile di Casandenna. Vai, il jingle l'hai già mandato, non l'ho sentito, lo mandi dopo, non c'è problema, ok? Amorsita di Castellina Pasi.

0: Sita. Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: E adesso godete, gente, 11:50, i vinini di Casanden. Siamo all'ottantesimo nella classifica, ottantesima posizione, dei 500 brani più belli di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, la Bibbia mondiale. Che ne fate parecchie di queste classifiche, perché man mano le aggiornava nel 2004, nel 2012, nel 2021, nel 2024, man mano aggiungeva dei pezzi, ne toglieva degli altri, scalava, c'era questa giuria che cambiava anche, che dava anche giudizi differenti, ma ne parleremo più avanti, tanto ne abbiamo ancora da ascoltare. Quello di oggi è un brano del 1965 e universalmente riconosciuto come uno dei brani più conosciuti, più suonati, più apprezzati di sempre, effettivamente a livello mondiale. Era stata registrata con una melodia e un testo abbastanza identici 3 anni prima, nel 1962. Poi è stata ripresa da questo personaggio fantastico. Io l'ho adorato nel film dei Blues Brothers, quando faceva il reverendo Cleophus James, lo scatenato reverendo Cleophus James nei Blues Brothers. Se non avete mai visto quel film, andatevelo a vedere o scaricatevelo, guardatelo, ne vale la pena, è molto bello. E c'è a un certo punto lui, James Brown, scatenato, che fa questo reverendo. Allora, nel 1965 James Brown, che era un ragazzo del 33 e morto nel 2006 e che ha ispirato un sacco di grandissimi, Michael Jackson ha detto che è stato il suo punto di riferimento per come si muoveva su scena. Prince l'aveva preso come elemento, amato da tutti, tant'è vero che quando è morto al suo funerale c'erano veramente tutti. Nel 1965 questo Godfather of Rhythm and Blues, il padrino del Rhythm and Blues come veniva soprannominato, lanciò questa I Got You, ho te, però aveva un sottotitolo I Feel Good, io sto bene perché ho te. E di fatti è passata la storia come I Feel Good, ma il vero titolo I Got You, James Brown.
2: One more time.

0: Brown. Vi rendete conto che lui andava avanti così fino allo sfinimento, perché diceva che il pubblico doveva andare via stanco, perché come lui ballava, come lui si muoveva. Io l'ho visto dal vivo all'Idroscalo di Milano il 15 di luglio del 2004. Andai con uno dei miei figli e con il mio avvocato di allora, che era un fan, e lo abbiamo visto tutta la sera. A cosa aveva? 33 nel 2004 e a 71 anni, ragazzi. Non ha fatto la spaccata, se no rimaneva lì, ma per il resto veramente una vitalità ancora incredibile. Morì 2 anni dopo. Era I Got You, I Feel You di James Brown. Questo qui in versione di lusso, quello che abbiamo visto adesso, perché aveva dietro un'orchestra da paura. Attenzione, mentre viene la mia controllora ufficiale, che devo salutare tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, perché adesso staccano.
1: Stacca, lo so, perché anch'io vi mando un salutone.
0: Ecco, perché lei sta ascoltando di là in cucina, quindi anche lei sta guardando su Prima Antenna TV.
1: Esatto.
0: E adesso staccano fra 1:15 per l'esattezza.
1: Che emozione, non vorrei mai.
0: Sei in forma oggi, eh? Si vede che hai fatto gli anni, che
1: tutta, ho festeggiato
0: con tutti i figli, tutte,
1: sì, davvero,
0: le nuore, i generi, i nipotini,
1: i piccolini, tutti.
0: Per lei è vita. E per noi è la fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere.
1: Ciao a tutti!
0: Eh? In coppia, che...

0: e su questa rondò veneziano stupenda di Samuele Bazzella dell'Orchestra Galassi. Din don, din don, din don, din don, din don, come facevano le campane una volta, adesso fanno don don don don don don don, fanno anche la musica le campane perché hanno un software che le fa suonare in funzione di un marchingegno, non c'è più il campanaro sotto che tira avanti e indietro. Una volta io in montagna con degli amichetti abbiamo legato le corde delle campane perché le faceva suonare alle 7 del mattino, eravamo in vacanza e non poteva il parroco far suonare, il campanile era proprio attaccato all'albergo, allora abbiamo legato, sono venuti i carabinieri, non hanno mai scoperto che siamo stati noi, però vennero i carabinieri, fecero un'indagine all'epoca, poi se non è che andassero a vedere le impronte digitali sulle corde delle campane, ma c'erano dei sospetti, ma nessuno disse nulla, era molto adirato quel parroco, e così, e cioè, comunque per due giorni le campane non hanno suonato. Allora, siamo al momento del capodora di Canzoni Senza Frontiere, è il momento delle reclame, delle news, e vi ho lasciato in sottofondo ancora questa meravigliosa rondò veneziano, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mare Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Giulio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a l'una sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Eccoci qua, 12:05, Canzoni Senza Frontiere, è iniziata la seconda ora di questo giovedì 4 di giugno 2026, 155esimo giorno dell'anno, ne mancano 210 a fine anno. Oggi è San Francesco Caracciolo che ha creato i chierici minori, dei frati, ed è la giornata mondiale dei bambini innocenti vittime di aggressioni, e in tutto il mondo purtroppo sono milioni. È una cosa abbastanza raccapricciante, perché i bambini non si dovrebbero mai toccare, mai. Pensate che in passato la storia insegna che a volte li facevano fuori per non farli diventare grandi, perché potevano diventare dei nemici, quindi processo alle intenzioni di vita, follia. Vabbè, ma noi essere umano, perché dobbiamo prenderci in considerazione uno per uno, ne abbiamo fatte veramente di ogni. Messaggi: vorrei dedicare alla Maria Pia di Bologna una canzone di Milva, grazie, non so chi sei, ma faremo quello che possiamo. Sono Loretta da Domodossola, vorrei dedicare una canzone per mio papà, A tua scelta per guarire, grazie. Senti, io ho qui una Io sorriderò di Paolo Tarantino. Quale miglior guarigione che sentirsi bene e quindi ricominciare a sorridere alla vita? Io sorriderò di Paolo Tarantino. E il papà di Loretta da Domodossola. È arrivato anche

momento che sono strapreso, perché c'è una pizzeria che vuole fare la pubblicità qui a Radio Liscio. Mi ha mandato il numero di telefono. Lo devo comunicare alla nostra agenzia della pubblicità. Intanto siamo al quarto vintage di oggi. Spero che sia stata contenta la Loretta di Domodossola per questa Io sorriderò di Paolo Tarantino. Poi c'è bravissimo Samuele, suona da Dio, Monia, è la Monia di Mandova, questa nuova ascoltatrice di oggi. Quindi si sono intrecciate tutte le cose, prendo fiato e vado al quarto vintage di oggi, che è una canzone del 1967. Mi ricordo lei quando veniva spessissimo a Radio Monte Carlo, lei Annarita Spinaci, una ragazza del 1944 che a Sanremo nel 1967 cantò questa canzone e a sorpresa la cantò con Tony Renis, abbinata a Tony Renis, a sorpresa arrivò seconda. Quando dico che ti amo, che poi la Annarita Spinaci, tuttora viva e vegeta, a un certo punto, dopo che ha avuto successo in tutto il mondo, perché ha fatto tournée in Giappone, in America, nel Sud America, a un certo punto è sparita, si è ritirata, l'ultimo suo 45 giri risale al 1980, a un certo punto non ce l'ha fatta più di questa vita di trasferimenti in giro per tutto il mondo e si è ritirata a vivere la sua vita dedicandosi alla famiglia. Io la ricordo molto volentieri perché nel 69-70 a Radio Monte Carlo c'era Herbert Pagani che la portava spesso perché cantava con lui Canta che ti passa la paura, canzone che presentarono poi al Festival delle Rose. Per cui Herbert, che era una delle colonne di Radio Monte Carlo degli inizi, portava spesso lei, la Annarita Spinaci, in Quando dico che ti amo.

Era la Annarita Spinacci con Quando dico che ti amo, che ho commesso un errore. La canzone era di Toni Rennis. Lei al Festival di Sanremo del 67, l'anno tragico di Tenco, la cantava con il complesso malgascio del Madagascar dei Surf. Erano le Surf che cantavano con lei. Fu l'anno in cui le Surf, che erano, stavano diventando famosi, credo l'unico complesso del Madagascar che si sia mai fatto conoscere nel mondo, venne a cantare il Festival di Sanremo. Bene, allora, messaggi in questo momento non ce n'è. Io ho mandato a Supremo la pizzeria che vuole fare la pubblicità, l'Annarita Spinacci, possiamo spegnerla? Non sembra, ma c'è un'attività, mentre si annunciano le canzoni c'è anche tutta un'attività da fare, da svolgere. Le 14 doveva andare la Rossella Ferrari, sono 12:17, via Rossella Ferrari di Casanova. Afrodite, come stai bene? La canzone di Gianni Morandi, cos'è che vuoi? Aspetta che anche qui poi nel frattempo arrivano i messaggi.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Sorrido e canto, è il massimo della vita, è il bello della vita, sorridere e cantare, vuol dire che si è in quel momento spensierati e ci si lascia andare. L'orchestra di Franco Bagutti.

aspetta, perché eccolo qua. No, ricevo, sto seguendo anche Facebook, perché quando sei di botta con i social, mentre fai la trasmissione segui il WhatsApp, ma arrivano anche i messaggi su Facebook. Mi hanno mandato una fotografia rimasterizzata di una roba che poi è un filmato. Va bene, niente, non distraiamoci. Sorrido e canto era l'orchestra di Franco Bagutti. Oh, vi ricordo che sabato prossimo, sabato dopodomani, alla Peschiera di Valdengo c'è Maurizio Medeo con la sua orchestra a farvi ballare tutta sera fino all'inizio della notte. E vi ricordo anche Radio Liscio Summer Tour, che è una bella iniziativa che ha preso il Supremo, quella di organizzare delle serate, una serata delle vostre feste nel vostro comune d'estate. Di solito quando si fa la sagra della ciliegia si fa venerdì, sabato, domenica, no? E c'è sempre una serata da riempire e molti chiamano il disc jockey di turno per far ballare. Molti adesso stanno riscoprendo che far venire un'orchestra intera è più gradito, è più piacevole, e ballano, questi fanno musica che vanno bene per tutte le età, queste delle orchestre di Radio Liscio, e molti hanno aderito e hanno chiesto un'orchestra perché attenzione, non è che arriva solo l'orchestra, la serata viene anche ritrasmessa in radio in diretta e, se volete, anche in televisione in diretta, quindi date lustro, più lustro, care proloco, cari comuni, date più lustro alla vostra festa, che viene diffusa, viene pubblicizzata ancora di più, viene promozionata ancora di più. Radio Liscio Summer Tour, chiamate sempre il numero che avete qui sotto, lì sotto in sovrimpressione, 331 335 6565, che è lo stesso a cui mandate i vostri messaggi su WhatsApp per entrare in diretta con me e in trasmissione. C'era un bel messaggio qui che diceva: buongiorno, sono Loretta da Domodossola, tutto bene? Sì, vorrei dedicare a mio papà una canzone di Roberto Vecchioni, Luce a San Riso. Questo maledetto T9, immagino che sia Luce a San Siro. Prendiamo nota indubbiamente per questa Luce a San Riso, grazie. Vediamo domani cosa possiamo fare. E poi è arrivata la Isabella San Germano di Roma, che vuole: vai a prendere il latte dalla mamma di Gianni Morandi. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, questo è il titolo ufficiale della canzone. Ci pensiamo per domani, Isabella. Adesso siamo al vinile di Casa Andenna della seconda ora di oggi della trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, ed è un classico di quelli, anche questo ha fatto innamorare una generazione, soprattutto alle donne piaceva molto questa Bridge Over Troubled Water, il ponte sopra l'acqua torbida, ecco, mettiamola tradotta così, sotto 79esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. È del 1970, era stata scritta da Simon, della coppia Simon and Garfunkel, che però Simon l'aveva fatta cantare a Garfunkel perché gli aveva detto: la tua voce è più adatta. Poi, dopo che un po' di volte che Garfunkel la cantava, pare che sia una delle cause per cui la coppia si è divisa, perché Simon cominciò a soffrire di gelosia quando sentiva Garfunkel che cantava Bridge Over Troubled Water. Disse: quella canzone è mia, lui la canta bene, sei stato tu che gli hai detto di cantarla, lui la canta e adesso tu fai geloso. Successe proprio così. Comunque, Bridge Over Troubled Water di Simon e Garfunkel.

Grande, grande, grande successo. 79esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. E Bridge Over Troubled Water l'hanno fatta tutti. Le cover l'ha fatta Elton John, Whitney Houston, Bon Jovi, Johnny Cash, Elvis Presley, Aretha Franklin, pensate, Nana Muscurin francesi, Jackson 5, Elisa, e chi l'ha fatta d'altro? Mamma mia, canzone veramente che ha avuto un successo. Tant'è vero che ci fu questa grande gelosia dopo che Simon, ve l'ho raccontato prima, volle che a cantarla, perché gli piaceva il falsetto che aveva Garfunkel, la volle far cantare a Garfunkel. Poi quando Garfunkel la cantava gli montò la gelosia, perché pensava, mentre lui cantava, questa è la mia canzone, ha rivelato dopo che hanno litigato, si sono separati, ognuno ha fatto la carriera sua. Va bene, erano i vinili di Casandenna, Bridge Over Troubled Water, 1970, 79esima nella classifica delle canzoni più belle di sempre. Ma sapete cosa vi dico? Sono pochissimi oggi, vi faccio i nati e i morti. Sei d'accordo, Cinghia? Fammi segno di sì con la testa. No, mi ha fatto... fai tu, va bene. Allora, nati il 4 di giugno, sul... Popò, sul Totò, sul niente Popò, che è il Totò di meno, Angelina Jolie. Oggi compie 51 anni, è nata il 4 giugno del 1975. Oggi è nato nel 1972 Piff. Oggi è nata nel 1985 una delle fotomodelle, cantanti, icone australiane, Bar Refaeli. Oggi i morti sono: il 4 di giugno moriva uno degli emblemi della macità del Settecento, Giacomo Casanova, avventuriero, scrittore, girovago del mondo a soddisfare signore che lui amava molto soddisfare, gozzovigliando, gli piaceva mangiare, bere, eccetera eccetera. Nel 2004, il 4 di giugno, moriva un grande attore della commedia italiana e non solo, del teatro, della commedia musicale, Nino Manfredi. E nel 1994, il giorno dopo che aveva terminato il film Ricomincio da tre, Massimo Troisi moriva nel 1994, e con grande rimpianto, già 32 anni, mamma mia, con grande rimpianto di tutti quelli che hanno ammirato e che ammirano ancora questo attore nei film che vengono ritrasmessi da tutte le televisioni, perché sono veramente un simbolo della filmografia italiana. Rimini Dubai, bel tragitto, Rimini Dubai. La Marianna Lanteri è partita a fare le vacanze a Rimini, poi ha detto vorrei una spiaggia più esclusiva, adesso sono diventata una cantante famosa, ho cominciato a guadagnare a Rimini.

Era Rimini Goodbye, Rimini Dubai, e però è una Rimini Goodbye perché prendi, parti e te ne vai a Dubai. Bella, mi è venuta eufonicamente la rima. Mi ricordava molto Roma-Bangkok, ma va bene, ognuno si ispira alle canzoni che vuole. Era la Marianna Lanteri, il cinecalendario di oggi. 4 di giugno, il film è La truffa dei Logan di Steven Soderbergh. È un film del 2017, quindi neanche tanto vecchio. I fratelli Jimmy e Clyde Logan, reduci di guerra e sfortunati cronici, pianificano una rapina durante una gara automobilistica NASCAR alla Charlotte Motor Speedway. Con l'aiuto dell'eccentrico detenuto Joe Bang dovranno evadere, colpire e rientrare in cella, il tutto senza dare nell'occhio. È una brillante comedy che firma una versione. Jimmy Logan aveva pianificato di rapinare il Charlotte Motor Speedway il 4 di giugno. A causa della conclusione anticipata dei lavori sotto l'autodromo, il colpo viene anticipato al weekend del Memorial Day, molto più affollato e quindi dal bottino molto più sostanzioso. Ma il 4 di giugno è la data della pianificazione del colpo, è la data che viene messa in risalto nel film, e per cui è la data che viene abbinata al film La truffa dei Logan. Per chi vuole sapere qual è il film della propria data di nascita, La truffa dei Logan. E qui c'era una richiesta che era stata fatta da Nicola Pescarese ieri, fammelo. Ieri quanti messaggi oggi? Allora, ieri c'era Nicola Pescarese e adesso non lo trovo più. Nonno Mimmo. Vabbè, comunque Nicola Pescarese è... cosa hai detto? Ah, non lo trovi perché non si era firmato. Allora come fate a dire che è Nicola Pescarese? Misteri di WhatsApp. Allora, L'italiano, una canzone di Toto Cutugno e del mio amico Cristiano Minellono, detto Popi. Siamo amici su Facebook e ci chiacchieriamo spesso. Allora, L'italiano è una canzone famosa in tutto il mondo. È una, come nel blu dipinto di blu, l'italiano è diventata un simbolo delle canzoni dell'Italia nel mondo. Venne presentata da Toto Cutugno nel 1983 al Festival di Sanremo. Quell'edizione venne vinta dalla Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà, e l'italiano di Toto Cutugno arrivò quinta. Questa canzone nel 1981, due anni prima, era stata proposta a Adriano Celentano, che poi non volle farla, per cui Toto Cutugno disse vabbè dai, la faccio io, l'ho scritta io con Minellono, la faccio io. La fece lui e fu un successo internazionale. Ce l'ha richiesta Nicola Pescarese, L'italiano di Toto.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Beh, grazie, era ok, era io non c'ero di Matteo Tarantino. Grazie Ettore, i tuoi vinili e i vintage sono le mie canzoni preferite. Patrizia da qualche parte nel mondo, wow, wow, Patrizia da qualche parte nel mondo, bene, ne sono molto lusingato. Allora, siamo al veloci veloci, tanti non solo pochi, e poi mando l'ultimo vintage di oggi. Accadde oggi, il 4 di giugno, nel 1783, i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera, 1783. Nel 1924, Satyendranath Bose spedisce ad Albert Einstein una lettera di presentazione contenente il suo articolo su una nuova derivazione della legge di Planck, chiedendogli se l'articolo fosse degno di essere pubblicato su una rivista tedesca e in tal caso di aiutarlo nella traduzione dall'inglese al tedesco. Inizia così la collaborazione fra i due fisici, che avrebbe portato fra i risultati più noti alla scoperta teorica del condensato di Bose-Einstein, un nuovo stato della materia che si presenta a temperature prossime allo zero assoluto. 1944, seconda guerra mondiale. Il 4 di giugno le truppe alleate statunitensi, guidate dal generale Mark Wayne Clark, liberano Roma. Il 4 di giugno del 1989 i dimostranti di piazza Tiananmen a Pechino vengono repressi, tutto viene filmato dalle televisioni, famosa quell'immagine di quel ragazzino davanti al carro armato che cerca di spostarsi e lui si sposta sempre di più davanti al carro armato per non farlo passare, e il carro armato, meno male che sta fermo, non lo tira sotto. Ed infine 2017 la cantante statunitense Ariana Grande organizza il concerto evento di beneficenza One Love Manchester per commemorare le vittime di un attentato svoltosi dopo un suo concerto il precedente 22 maggio a Manchester. Bene, siamo alla Anna Oxa, che chiude con l'ultimo vintage di oggi la trasmissione di oggi. È tutto un attimo. Siamo nel 1976, arriva quinta a Sanremo, quell'anno vinse Adesso Tu di Eros Ramazzotti. Anna Oxa, questa ragazza del 61, in È tutto un attimo, è vero, è un attimo innamorarsi, è un attimo morire purtroppo anche, è molto più complicato nascere effettivamente.

È tutto un attimo, era la canzone di Anna Oxa, il sesto ed ultimo vintage di oggi, che termina la trasmissione di Canzoni Senza Frontiere di oggi, giovedì 4 giugno 2026. L'appuntamento per domani mattina, ultimo giorno della settimana, scivoliamo verso il weekend di riposo, danno molto caldo. Dai Torrendenna, grazie al Cinghia, grazie a tutti voi per l'ascolto e

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi in Medio Orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
6: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciata una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe il cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
5: Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo, con rito immediato, a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassim, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
7: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
8: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso a dove ero un mese fa, che ero quasi 150, che perdevo i punti di Madrid. Quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
5: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
9: Ciao a tutti amici di Radio Liscio, Peschiera Prima Antenna. Benvenuti a questa grande serata con la nostra orchestra spettacolo Frank David. E c'è una sigla che vi aspetta prima del grande ballo. Voglio sentire l'applauso e l'urlo della Peschiera. Questa è la sigla per tutti quanti voi della Frank David Orchestra. Mani al cielo!

0: Quanti... Gira, gira, peschiera.
1: Quanti amici, grazie di essere qui al pianoforte il maestro Stefano Nonci. E invito gli amici a casa che ci stanno seguendo, anche voi potete messaggiare, salutarci con i messaggi. Siamo in diretta su Prima Antenna. Un saluto speciale alla famiglia Fantini.

0: fatemi sentire Peschiera. Urlo.
1: Franco per voi, amici. Grazie.
0: Ragazzi, arriva il Foxtrot. Vai Lorena. Ogni 80 Momix.

0: applauso della Paschiera, oh, forte, forte.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, mandate i messaggi, ragazzi. Saluti agli amici di Prima Antenna, Radio Liscio, Marco Pugno. Tanti messaggi li aspettiamo. Arriviamo dalla Romagna e apriamo la parentesi della nostra bella musica, della nostra terra. Vi regaliamo un piccolo spaccato. Il ricordo di Secondo Casadei. Mascotte, i solisti per voi, Mazurka.

Fatevi sentire Peschiera. Allora un valzer dalla nostra terra, Nebbia in Valpadana, i solisti per voi, in pedana.

fatevi sentire. Ah, bene bene. Allora chiudiamo il giro del Liscio Romagnolo, poi cambiamo genere. Non può mancare Polka, Fuga, i solisti dal vivo per voi. Musica.

0: spettacolo Frank David, i grandi solisti.
1: Grazie amici, grazie.
0: Più forte l'applauso.
1: Grazie. Mamma mia, che calor, che calor. E adesso è il momento di cambiare genere, stringiamoci forte. Arrivano le belle canzoni e questa è la Begin, tutta da ballare nel cuore di una canzone.

0: Sera che balla.
1: Franco, per voi grazie.
0: Grazie. Facciamo un tango, ragazzi? La comparsita, il maestro Alberto Ortolani, la sua interpretazione unica. Tango.

grande applauso a questo grande maestro Alberto Ortolandi, glielo facciamo forte. Allora, è lui che ha arrangiato il prossimo brano a valzer lento a due voci, è un suo arrangiamento, Io e Lorena, il brano è Caruso, Io e Lorena, valzer lento, vai!

terrazza davanti al golfo di Sorrento, la terrazza della peschiera, eccola là, guarda. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce.

0: grazie di cuore davvero.
1: Grazie amici, grazie.
0: Un tuffo nel Sanremo 2025. Lorena, la cura per me, a richiesta.
1: Grande successo di Giorgia dell'ultimo Sanremo. Con tutto il cuore per voi.
0: L'abbiamo reso ballabile con un nostro arrangiamento. Ascoltate la sua versione, Lorena Giorgi. La cura per me.

0: Lorena Giorgi, La Cura, per me. Ah, che brava, eh.
1: Abbiamo regalato... Grazie, grazie amici, grazie di cuore.
0: Abbiamo regalato un raggiamento particolare a Rossetto e Caffè, l'abbiamo reso cumbia. Io, Lorena, l'orchestra, go!
1: Le nostre voci, salta vinci. Grande successo.
0: Nostra versione, parto io. Ma che serata alla peschiera insieme a voi.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, a un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando una rapida perturbazione determinerà tra mattinata e primo pomeriggio ancora variabilità sul nord-est e sulle regioni centrali, con qualche improvviso piovasco o lo scoppio di qualche rapido rovescio a sfondo temporalesco. Poi in serata migliora dappertutto. Per quanto riguarda la giornata di sabato, poi prevediamo un aumento della pressione atmosferica con generale stabilità un po' dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno, giovedì 4 giugno. Oh, ma sta settimana volata, cioè proprio ce la siamo fumata in un attimo. Benvenuti a tutti ad Energia Contagiosa, al microfono il vostro Alessio Molla, al timone. E con noi sulla nave di Energia Contagiosa c'è anche il nostro Max Quarti, al timone della regia, lui che governa tutta la musica che passa per di qua. Benvenuti a tutti carissimi, si parte, salpiamo per un'altra giornata insieme, altre due orette in compagnia ovviamente della musica di Radio Liscio, le sue canzoni e tutte le orchestre che passano di qua e tante belle news curiose per farci un po' il giro, no? Del mondo attraverso quello che ci accade intorno. E come sempre, visto che poi anche giovedì, ormai il weekend è già alle porte, che belle le settimane così che volano veloci, ovviamente tanti eventi per farcire il nostro fine settimana. Questo è il programmino di oggi, tra poco vi leggo tutto quanto il menù. Ma benvenuti a tutti, buon giovedì e buona Radio Liscio cari.

E allora carissimi, di nuovo buongiorno a tutti, buongiorno ai primi messaggi che sono arrivati al 331-335-6565, c'è Mirella da Rivanazzano, ciao Mirella, buongiorno anche a te carissima, poi c'è Franci ci scrive dalla Liguria, dal Benga, oh che bello, che invidia, buongiorno anche a te carissima e anche tanti altri ne sono arrivati, anche tanti saluti sulla nostra pagina Facebook e Instagram, anzi andate sopra, mettete un bel cuoricino e vi aspettiamo anche lì. Allora cari, menù di oggi si comincia dalla Lombardia, risotti a tutta birra in quel di Mantova, siamo a Marmirolo nello specifico, un bel evento tra birra e risotti ovviamente, poi sempre lì a Mantova però a Cappelletta di Borgo Virgilio la festa dal macaroon che fai, non ci vai per forza. Da lì ci spostiamo, andiamo in Piemonte, prima alla Sagra della Fragola, ce ne sono parecchie in giro adesso di questi eventi dedicati a fragole, ciliegie e beh stagione, e qui siamo a Fosseno, che è una frazione di Nebbiuno in provincia di Novara, molto vicino a dove sono cresciuto, e poi ciliegiamo a Villardora, provincia di Torino. Per concludere, giù fino in Umbria, alla 49esima sagra dell'acciaccata a Fornole, qua siamo in una frazione di Amelia, quindi provincia di Terni, e poi sagra mondiale, pensa un po', della gota a San Giustino in provincia di Perugia. Tutti eventi da scoprirsi. Non ho eventi in Toscana oggi, però la Toscana la cito perché devo fare i complimenti ad alcuni borghi che sono stati citati dal The Guardian, 6 località che sono alternative in Toscana alla Firenze, no? Alla ben nota Firenze. E questi posti sono Monteriggioni, ci sono stato, piccolo borgo medievale in provincia di Siena, Pienza, una città, viene definita una sorta di città ideale. Per chi ama l'arte rinascimentale, il The Guardian suggerisce Arezzo, e poi Volterra, che viene descritta come una delle destinazioni storiche più affascinanti della regione. Per chi cerca invece atmosfere un po' particolari, c'è Porto Ercole, che è piccolo borgo dell'Argentario affacciato sul Tirreno. Insomma ragazzi, che ve lo dico a fare. Ah scusate, anche Livorno non è citata fra queste, però comunque si merita una bella nota, sempre dal The Guardian, perché dicono essere una città sottovalutata. In effetti, col Caciucco, il porto lì vicino, un sacco di spiagge, tutte queste belle località. Signori, grazie mille The Guardian per tutti questi suggerimenti, noi comunque le conoscevamo più o meno già tutte, di Riffa o di Raffa, posti splendidi, ma d'altronde questa è l'Italia cari, a tra poco per le nostre prime tappe di oggi.

giornale radio, e fu così che il signor Giovanni concesse la mano della figlia. All'inizio furono rose e fiori, poi ci furono le spine. Perché? Perché?

Forza signori, in carrozza si parte, si va in quel di Mantova. Due eventi bellissimi per inaugurare, insomma, le feste della giornata di oggi. Naturalmente ricordatevi che domani poi è la puntatona del venerdì. Rivediamo tutti gli eventi che si scatenano in questo fine settimana, uno dietro l'altro, tutti quelli che abbiamo visto a partire da lunedì. Comunque, tornando a noi, ce ne andiamo in provincia di Mantova, prima a Marmirolo, dove hanno già cominciato il 28 di maggio e chiudono questo fine settimana, anzi in realtà chiudono lunedì 8 giugno, c'è la nuova edizione di Risotti a tutta birra a Marmirolo. Allora, siccome in questo periodo scoppiano le feste estive, ci siamo ormai, no? Che cosa succede? Che fuori ti mettono dei bei tavoloni dove mangiarti i tuoi risotti, lo stinco, il pollo, il wurstel, e intanto che fa caldo annaffiano tutto con litri e litri di vino, eventi, DJ set, musica dal vivo. Fammi andare sulla loro pagina Facebook e vi dico. Allora, intanto già stasera c'è festa, quindi ufficialmente si erano fermati martedì con l'ultimo giorno, poi hanno fatto un giorno di pausa ieri, adesso oggi riprendono, e stasera c'è Andrea Catavolo Show, Ugo Palmisano qui in questa serata. Domani invece c'è Daniele Baldelli, che è un Cosmic Sound, leggo, sono sul loro sito. Iano invece, Music Machine, sabato. Domenica la tribute band dei Queen, i Mad Queen, e lunedì invece Fiaschino. Fiaschino è una bella coppia, lui e lei non li conosco, non so che musica facciano, però insomma sembrano simpatici. Tutto questo poi è reso più simpatico ancora da litri e litri di birra che scorreranno in questa bella festa estiva. Marmirolo, Mantova, risotti a tutta birra. E questo è uno, ma non ho finito, perché in un paese non tanto lontano che si chiama Cappelletta di Borgo Virgilio, siamo sempre nella stessa provincia, questa volta, questo weekend e il prossimo di weekend, perché questi vanno avanti, c'è la festa del Macaroon, che suona molto molto bene. Allora, presso il campo sportivo parrocchiale di Cappelletta si svolge anche quest'anno, leggo, la festa del Macaroon. Sono piatti della tradizione, sapori autentici e porzioni che non deludono, questo è importante. Trovate birra fresca sempre pronta, anche qua ovviamente, cocktail per tutti i gusti. Specialità Marzadro. Cos'è il Marzadro? Non lo so, vabbè, spero è la specialità. Poi c'è musica live, DJ set, spettacoli e intrattenimenti per tutta la serata. Allora fammi andare a prendere il programmino, vi leggo questo qui di questo weekend. Allora, venerdì c'è il Voglio Tornare negli anni 90, lo stiamo citando in un sacco di posti. Allora, o sti ragazzi si sono sdoppiati e fanno più feste in giro per l'Italia, oppure sono bravissimi a smontare e rimontare da una parte all'altra. Comunque un bel party anni 90. Poi sabato sera Radio Studio Più con Morning Fever, con Walter Massa e DJ Dami, e domenica 7 Enrica Pepe e Guzzinati Orchestra, quindi si balla anche in questa occasione, musica da ballo. Quindi se volete scatenarvi in fista e siete da quelle parti, Cappelletta in Festa, provincia di Mantova, ecco, domenica 7 giugno c'è Enrica Pepe e Guzzinati Orchestra. Poi vanno avanti anche il weekend dopo con un tributo degli 83 sabato sera e un altro party. Voglio tornare agli anni 90, però questa è un'altra storia. Va bene cari, questa è Mantova, belle feste allegre, festaiole tradizionali estive, si mangia, si beve, si balla, non manca proprio niente. A tra poco.

Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazione.

0: soluzioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

niente per far crescere le nostre pagine social, la nostra social media manager, quindi mi raccomando, così vi accapparate anche il badge di Radio Liscio. Vabbè, sono andato subito ampiamente fuori tema, ma ci torno perché volevo parlarvi di benefici per il nostro organismo. E se direte, eccola che mo ci fa la ramanzina sulla dieta, sull'andare in palestra. No, in realtà no, perché c'è questa ricerca della University College di Londra, secondo la quale, pensate un po', l'arte intesa proprio a 360 gradi, la musica, l'arte quella che si vede nei musei e tanti altri aspetti dell'arte, diciamo così, avrebbero benefici paragonabili all'attività fisica in palestra. Guardate un po', sono stati prelevati campioni di sangue di quasi 4.000 persone e poi si è stato chiesto loro se negli ultimi mesi avessero visitato un museo, un sito artistico, se avessero cantato, ballato, disegnato, fotografato, ecco vedi quante versioni dell'arte ci sono. Ed è emerso che le persone che hanno svolto alcune di queste attività avevano rallentato il processo di invecchiamento del 4%, ma pensa a te. Sulla rivista Oxford Academy Innovation in Aging, Daisy Frankfurt, che è una delle ricercatrici, dice: questo studio fornisce la prima prova che il coinvolgimento in attività artistiche e culturali è associato a un rallentamento del processo di invecchiamento biologico, capito? Quindi, tradotto, l'arte fa bene allo spirito e fa bene anche al corpo. Adesso io non so se posso usare la scusa, se sei andato in palestra, no, ho guardato un quadro un'ora e un quarto seduto su una sedia, non so se funzioni proprio esattamente così, però insomma i benefici ci sono sull'invecchiamento e anche soprattutto sulla testa, che è la cosa più importante. Va bene cari, chiusa questa parentesi artistica, vi lascio alle nostre canzoni, ma ve lo dico, quando tornate ce ne andiamo in Piemonte tra fragole e ciliegie.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Welcome back on board, carissimi, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. È periodo di frutti molto gustosi, quelli che vanno bene soprattutto in quei bei gelati bianchi, no? Dentro ci metti le fragole, le ciliegie. Quest'anno il mio ciliegio ha fatto i numeri, io ho un ciliegio nel mio giardino qua davanti, quando ho comprato casa c'era già e fa dei duroni che sono pazzeschi. Proprio con quello che costano le ciliegie, proprio io svolto con quell'alberello lì davanti. Vabbè, per fortuna però che c'è chi ha fragole e ciliegie per tutti. E per farlo, per trovarli, andiamo in Piemonte. Cominciamo da Fosseno. Allora, Fosseno è una frazione di Nebbiuno, provincia di Novara, un posto che conosco molto bene perché sono cresciuto a Grignasco, due passi da lì. Siamo nelle colline dell'Alto Vergante, affacciati sul Lago Maggiore, e ogni anno qua si celebra la Sagra della Fragola. È un evento che rende omaggio a una tradizione agricola radicata, pensate, negli anni 60, quando il paese era proprio famoso per la produzione della pregiata fragola Madame Mouton. Non ne sapevo nulla. Viene organizzata dalla nuova famiglia fossanese del Cucù. E la festa si tiene giusto appunto il primo fine settimana di giugno. Allora, un ricco mercato di fragole fresche, marmellate artigianali e dolci tipici. Vabbè, questi me li aspetto. Il piatto simbolo della manifestazione, però attenzione, è il rinomato risotto alle fragole, servito durante i pranzi e le cene sotto il tendone. Allora, la festa parte venerdì e va avanti fino a domenica, quindi da venerdì sera in poi dateci dentro. Musica dal vivo, DJ set, intrattenimento, ovviamente tutto serve per riempire le giornate di festa e scoprire anche gli angoli carini di questo posto. C'è la chiesa di Sant'Agata che va vista e il panoramico Sasso del Pizzo. Ma pensa, non ci sono mai stato. Vabbè, potrebbe essere un'occasione. E tra l'altro, ovviamente, neanche a dirlo, c'è un bel mercatino, tante specialità, artigianato, mercatino hobbistico, musica in giro e tutte cose da comprare a base di fragola. Tutto questo in quel di Fosseno. Tra l'altro, venerdì c'è, domani sera, quindi c'è la Dance Affair, mentre sabato c'è la serata danzante con i Vandali Live Band, mentre invece domenica non c'è nulla la sera, però il pomeriggio musicale danzante in compagnia della Lucien Band e la Country Fitness con Elisa Cerutti. E voilà, perfetto, così gli ho detto proprio tutto tutto. Ma non ho finito, perché dalle fragole voglio passare alle ciliegie. Rimaniamo in Piemonte, questa volta ce ne andiamo a Villardora, provincia di Torino, dove c'è Ciliegiamo, capito come ti fa battere già il cuore? Ciliegiamo, edizione 2026. Allora, siamo alle porte della Valle di Susa e praticamente leggo che la ciliegiata celebra come frutto simbolo del territorio e della stagione primaverile ovviamente la ciliegia. Le vie del paese si animano con stand gastronomici dove le ciliegie di là proponevano le fragole trasformate, qua giustamente le ciliegie trasformate in dolci, torte, confetture e altre specialità artigianali. Dimmi che c'è il risotto alla ciliegia? No, non c'è il risotto alla ciliegia, però ci sono dei mercatini, musica, momenti di intrattenimento. Insomma, la chiamano anche la ciliegiata, eh? Allora, ciliegiamo o la ciliegiata, entrambi i nomi, e anche leggo un'occasione per valorizzare tutto il paesaggio, le produzioni locali, la comunità, insomma, tutti legati attorno a questa ciliegia che li mette tutti quanti d'accordo. Anche in questo caso si va da venerdì sera fino a domenica. Allora, avete capito, cari? Se avete voglia di ciliegie o fragole, Villardora, provincia di Torino, per le ciliegie, Fosseno, frazione di Nebbiuno, Novara, per le fragole. Quindi queste sono le due tappe proprio per farcirvi il gelatino bianco di cui parlavamo all'inizio. Va bene, cari, a tra poco. Mi è venuto a vedere un gelato con le fragole.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Il 6 di giugno alla Peschiera di Valdengo c'è Maurizio Medeo che vi aspetta, quindi sabato sera, festone, troppo forte Maurizio, simpaticissimo, sarà sicuramente una grandissima serata in quella della Peschiera di Valdengo, provincia di Biella. E noi purtroppo abbiamo smesso con le dirette perché è finita la stagione, ma io sono sempre ben contento di promuovere tutti gli eventi che tiene il mio amico Gio Fantini e tutta la sua deliziosa famiglia in quello splendido locale, dove si può ballare in maniera allegra, felice. E a proposito di felicità, vi ricordo anche le crociere che trovate sul sito Viaggi e Cultura, nostro graditissimo partner. Feste, vacanze, crociere in luoghi meravigliosi con le vostre orchestre preferite. Andateli a trovare sul loro sito internet. E adesso le notizie, cari, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'UNIFIL, la forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ha confermato su X la morte di un casco blu, un 37enne serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese. Feriti altri due peacekeeper, uno spagnolo e un salvadoregno. L'esercito di Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dell'azione ad Hezbollah. Gli ultimi raid dopo l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. I delegati israeliani e libanesi si incontreranno nuovamente il 22 giugno per altri colloqui. E proseguono anche i difficili negoziati tra Washington e Teheran. All'apertura diplomatica di Trump, che aveva detto di voler incontrare Khamenei, la guida suprema iraniana ha duramente replicato, rivendicando di aver inflitto una bruciante sconfitta sia agli Stati Uniti che a Israele. La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Per la giudice mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi sul suo stretto collaboratore Dell'Utri. Tesi insensata, solo carta straccia in tribunale e in certi giornali, commenta soddisfatta Marina Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione per l'ex senatore di Forza Italia, peraltro condannato nel 2014 in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne calabresi di Amendolara, in provincia di Cosenza. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2, durante l'udienza, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto al Roland Garros. Nella finale dello Slam parigino, gli azzurri hanno sconfitto in 3 set, 4-6, 6-3, 10-4, la canadese Gabriella Dabrowski e l'americano Evan King. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci qui carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Comincia la nostra seconda ora insieme. Ero sulla nostra pagina Facebook, mi stavo rileggendo l'articolo che riguarda il nostro secondo compleanno. Ci siamo divertiti, è stato un bel pranzo, veramente molto molto divertenti. C'era Ettore, c'era Wilmer, c'eravamo tutti. E se volete rivedere tutto quanto sulla nostra pagina Facebook, c'è proprio l'articolo che racconta il tutto, con tanti mi piace. Tra l'altro mi è arrivato anche un messaggio di Terry, Teresa, che ha scritto su Facebook e mi ha detto: dai Alessio, si parte tutti in crociera. Non è male. Ci sto pensando anch'io per il 2027 di seguirne una proprio con le telecamere e tutto. Ci stiamo organizzando con Viaggi e Cultura. Vediamo un po' che cosa ne verrà fuori. Nel frattempo ci sono tutte quelle estive e anche a settembre di cui potete approfittare fin da subito. Allora sentite, riprendiamo. Lo facciamo dal Giappone, perché è una cosa che gradisco, perché io odio quelli che fanno spoiler, che ti raccontano anche quando li trovo su Instagram, Facebook, partono dei video, io seguo alcune cose, me le spoilerano, mi dà un fastidio pazzesco, tanto che questo caso che arriva dal Giappone parla proprio di questo Wataru Takeuchi, che è amministratore di un sito specializzato in anticipazione, cioè capisci proprio il dolo, lui lo fa proprio per lavoro di spoilerare le cose, è stato denunciato, hai capito? Anzi, è proprio stato condannato l'uomo, capito? Tribunale distrettuale di Tokyo, che ha deciso di condannare il 39enne appunto colpevole di aver infranto la legge che vieta la creazione di nuove opere tramite modifiche creative che conservino le caratteristiche essenziali dell'originale. Cioè, in buone parole, non puoi spoilerare perché è una vera e propria violazione della privacy. 18 mesi di reclusione, oltre a pagare una sanzione di 1 milione di yen, che leggo essere pari a circa 5.500 euro. 18 mesi lì li fai, non è come qua che si sta un po' di qua un po' di là, quindi state attenti, perché poi vabbè, allora un conto è la pirateria, un conto è lo spoilerare, qui le due cose un po' si fondevano, bisogna sempre prestare attenzione, perché poi a parte che è una questione di diritti, ormai è tutto controllato, ma anche sul discorso della pirateria online con i film, telefilm, serie, c'è un mondo lì dietro. Vabbè, non fate gli spoileroni, hai capito? Io invece vi spoilerò che tra poco, intanto adesso arrivano un paio di canzoni, e poi vi spoilerò che ce ne andiamo in Umbria. Ecco qua, andiamo prima ad Amelia e poi a San Giustino.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ed eccoci qui carissimi, ben ritrovati a tutti, via che si parte, veloci veloci per l'Umbria, per gli ultimi due eventi che proprio devo raccontarvi oggi. Cominciamo dalla 49esima sagra dell'Acciaccata che ci porta a Fornole, che è una frazione di Amelia in provincia di Terni, e poi ce ne andiamo alla sagra mondiale della Gota a San Giustino in provincia di Perugia. Tutti e due eventi che proprio in questo fine settimana, siete da quelle parti, vi faranno impazzire. Ma cominciamo da Fornole, Amelia, Terni, per la 49esima sagra dell'Acciaccata. Che cos'è sta acciaccata? Lo sapete, è una focaccia tipica che viene servita insieme ad affettati e formaggi umbri. Boh, e mi dai quello, no? Una bottiglia di vino, due, e mi lasci lì tutto il pomeriggio. Io non chiedo altro, un bel panorama e io sono a posto. E questo è un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della cultura umbra. Leggo ogni sera stand gastronomici che aprono le porte, pronti a deliziare gli ospiti, ovviamente non solo con l'acciaccata, che questa è molto simile al pane, leggo un impasto molto simile al pane, ma anche con una straordinaria selezione di piatti della tradizione, dagli gnocchi al castrato, alle pappardelle al cinghiale al castrato, alla brace, alle rane fritte, hai capito? Io, senti qua, è difficile anche parlare perché ho l'acquolina in bocca. Vabbè, basta parlare di cibo, vado sul programma, perché questi fan festa già a partire da, in realtà non ci sono mai fermati, vanno avanti dal 29 di maggio, pensate un po' voi. Questo weekend, anzi cominciamo da stasera, perché stasera alle 21.30 c'è la musica con Samuele Biribicchi, poi giovedì invece c'è musica con gli Evergreen e spettacolo scuola primaria Mameli Pinocchio. Venerdì sera invece Lorenzo Vergili, musica in piazza, quindi qua si balla, lui ha la fisarmonica, quindi è uno di noi. Sabato musica con Le Belle, e questo è molto bello, sempre alle 21.30. Domenica invece c'è la processione del Corpus Domini alle 10 del mattino, poi il raduno delle bande musicali, che bello, ci sono tutte le bande musicali della zona. E la sera Strana Voglia Live Lottery, prima premio una crociera nel Mediterraneo. Oh, hai capito qua? Bravi, bravi, Fornole, Amelia, questo bel evento. Vi ripeto il nome, 49esima sagra dell'Acciaccata, questa focaccia gustosa. E poi vado via veloce perché mi sono già prolungato troppo e devo andare alla sagra mondiale della Gota. Qui siamo a San Giustino, provincia di Perugia. Altro evento anche questo qua, bellissimo, siamo proprio nel cuore delle colline. E questa gota che cos'è? Il guanciale è il taglio di carne ricavato dalla guancia del maiale. Alama, la sua lavorazione, leggo, segue metodi tradizionali, viene salata per almeno una settimana, lavata con aceto di vino aromatizzato, con pepe e spezie naturali, quindi stagionata per almeno 3 mesi e affumicata naturalmente. Mamma mia ragazzi, che delizia. Il risultato, dice, questo prodotto dal sapore inconfondibile, il guanciale, cioè perfetto, è per la carbonara, la matriciana, ma anche così su una fetta di pane, il guanciale scaldato, il pane è la morte sua. Durante la sagra mondiale della Gota, leggo, i visitatori possono deliziarsi con un'ampia varietà di piatti tipici, tutti rigorosamente preparati con ingredienti a chilometro zero, quindi gli gnocchi alla Gota, le tagliatelle alla Gota e aglietti, e naturalmente la gota arrosto, croccante fuori e tenera dentro, 3 milioni di calorie, ma una più buona dell'altra. Salumi tipici, dolci della tradizione, vabbè, io non ce la faccio più, ingrasso solo a dirle ste cose. Comunque, due weekend di fila qua, venerdì questo c'è i Rewind, sabato sera invece c'è Ilaria Cenciarini e poi la Solita a partire dalle 22.30, e domenica c'è questo giro in moto, poi si va avanti anche il prossimo weekend. Comunque tutto il loro programma lo trovate sulla loro pagina Facebook, 20esima sagra mondiale della Gota, in quel di San Giustino, provincia di Perugia. Mamma che fame!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

E rieccoci qui carissimi, siamo quasi alla fine, tra poco ci andiamo a rivedere tutti gli eventi che vi ho raccontato in questa giornata, ma prima ogni tanto becco anche qualche notizia veramente interessante, questa l'ho pescata da Focus, che sono bravissimi, e parla di come ci siamo evoluti negli ultimi 10.000 anni, cioè dalla comparsa dell'agricoltura, come siamo cambiati, no? E la cosa mi ha incuriosito davvero molto, e questo studio, che tra l'altro è un studio molto importante, pensate che è stato fatto dagli studiosi di Harvard, conducendo una vasta analisi su oltre 1600 genomi antichi e 400.000 genomi moderni dalla UK Biobank, che è la più grande banca dati biomedica del Regno Unito, per capire se l'evoluzione umana appunto abbia rallentato con l'avvento dell'agricoltura. Dai risultati che sono stati pubblicati su Nature emerge, leggo, un quadro molto interessante che svela alcuni dettagli sulla diffusione di alcuni tratti fisici come i capelli rossi, la pelle chiara, che sono proprio mutati nel tempo, purtroppo anche questioni di salute. Infatti negli ultimi 10.000 anni sono diventati più comuni geni legati alla predisposizione alla celiachia, e questo naturalmente soprattutto negli ultimi anni è super esploso. Ma ci sono anche buone notizie, perché alcune varianti riducono il rischio di diabete, calvizie, artrite reumatoide, disturbo bipolare e schizofrenia. I risultati evidenziano, e questa è la cosa interessante, che il passaggio dalla caccia all'agricoltura ha favorito appunto la diffusione o la scomparsa di molte varianti genetiche, no? Per esempio questa cosa dei capelli rossi, no? È molto legata alla vitamina D, e anche il discorso della pelle chiara, no? E anche in regioni con scarsa luce solare, in quel caso lì ci può anche stare, in altre è più difficile da comprendere. E un'ultima cosa che mi fa sorridere è che viene fuori anche una diminuzione dei geni che favoriscono un'alta percentuale di grasso corporeo. Il motivo è che non ci serve più accumulare tutta quella roba, no? Che un tempo vivevano nelle capanne, faceva freddo, come facevi, hai capito? E invece adesso accumuliamo per piacere, capito? Io non so se l'ho persa questa capacità di accumulare grasso, mi sa che io sta proteina ce l'ho ancora alta. Vabbè cari, a proposito di accumulare grasso, tra poco vi faccio il riassunto di tutte le calorie di oggi.

Corro, corro, corro, rieccoci insieme, vado Max, vado, vado, mi fa segno con l'orologio che devo darmi un'anda e allora rivediamoci gli eventi che sono stati i protagonisti della puntatona di oggi, veramente un bellissimo giro, tutti eventi che poi vi ricordo domani anche rivedremo nella puntata finale della settimana del venerdì, ma venendo ad oggi abbiamo cominciato dalla Lombardia, Marmirolo, provincia di Mantova, per risotti a tutta birra. Che fa il paio, sempre in provincia di Mantova, a Cappelletta di Borgo Virgilio con la festa dal Macaron. Sono due feste dove trovate un sacco di cose buone alla griglia, stinchi, un sacco di birra per raffrescarvi, musica, divertimento. Sapete le classiche feste estive, no? Dove i volontari si danno un gran da fare per farci sollazzare un po'. Ecco, queste due sono proprio belle per due bei weekend, due seratine divertenti o da una parte o dall'altra, o tutte e due, prima una e poi l'altra. Se invece avete voglia di frutta estiva, il posto giusto per voi è il Piemonte, prima Sagra della Fragola a Fosseno, frazione di Nebbiuno, siamo in provincia di Novara, Alto Vergante, sponda del Lago Maggiore, posto bellissimo dove attraverso la fragola si festeggia, quindi torte, dolci, marmellate, ma anche il loro celebre risotto alla fragola, questo è tutto da assaggiarsi. Mentre invece, se preferite le ciliegie, il posto giusto per voi è Villardora, qua siamo in provincia di Torino, dove c'è Ciliegiamo, detta anche la ciliegiata. Anche in questo caso le ciliegie sono i grandi protagonisti, insieme a tutta un'altra serie di piatti del territorio, e poi anche in questo caso serate di musica, si balla, si diverte, insomma il programma è tutto online, o cercateli oppure li ritrovate sulla nostra app di Radio Liscio. Per concludere siamo andati anche in Umbria, 49esima sagra dell'acciaccata, che è questa focaccia fatta dall'impasto del pane molto gustosa che viene celebrata a Fornole, siamo in una frazione di Ameglia in provincia di Terni, una zona bellissima, e poi qua ci mettono dentro un sacco di cose, insaccati, salumi, formaggi, tutto del territorio. E vabbè, e per concludere Sagra Mondiale della Gota, ecco, giusto per aggiungere qualche caloria, la gota cos'è? Il guanciale, la guancia del maiale, qua viene celebrata con un super menù ricchissimo in quel di San Giustino, provincia di Perugia. Ho davvero la colina in bocca, lo stomaco mi si è ufficialmente aperto e invidio tutti coloro che riusciranno a fare un salto ad uno di questi eventi. E anch'io devo ancora decidere cosa faccio sto weekend, quindi sono qua titubante, gioco il 5 o gioco il fante, come diceva il mio amico. Va bene cari, un po' di musica e vi aspetto qua per i saluti, a tra poco.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: E allora carissimi, anche per oggi è fatta, salutiamo questo giovedì, bye bye, cioè meglio giovedì ancora lungo, lo saluto io, sono pronto invece già per proiettarmi a domani, perché domani puntatona quella del venerdì, dove oltre a qualche ventino fresco che ancora non vi ho svelato, andremo a farci proprio tutto l'elenco di tutti gli eventi che da lunedì sono passati per di qua e che saranno grandi protagonisti di questo fine settimana. Spero che queste due orette insieme vi abbiano sollazzato, io ci ho messo la voce, la musica ce l'ha messa il nostro Max Quarti in regia, che vi saluta con le sue manone, vi manda tanti baci e come me vi dà appuntamento domani qua, sempre solo sulle frequenze di Radio Liscio, dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, con tutta la mia energia contagiosa. Carissimi, buona giornata, divertitevi, dai che il weekend è alle porte, ci siamo, sono già qua che mi sfrego le mani, ciao belli, a domani.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio giunto nella notte di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la seconda delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

una chiave io non l'ho ancora trovata. Ti posso dire che sono stati complici, sono tuttora complici, viaggi in macchina piuttosto che un'esperienza magari positiva di quotidiana che ti fa venire quell'idea magari di... Prima io non scrivevo testi, scrivevo più che altro musiche, facevo arrangiamenti. Adesso ho iniziato anche a fare un po' di testi reduce dalle esperienze dei miei collaboratori fidati che mi hanno sempre aiutato. Quindi ecco, magari una frase da quella poi sviluppi tutto, piuttosto che una melodia te la fischietti. Io l'ho registrata sempre nelle note vocali del telefono. E poi venivo in studio col pianoforte, magari creavi qualcosa, però non potrai mai sapere se è un brano che avrà successo. Cioè, tipo Afrodite, non avevo mai pensato che avesse questo successo, perché bene o male è un brano un po' strumentale, insomma, ecco, in mezzo a tutto quello che è il panorama musicale cantato, delle meravigliose canzoni che ci sono. Io per esempio avevo scritto con Stefano Del Nevo anche Stupido Io per Omar, sì, per Codazzi, sì, altre canzoni che magari ci abbiamo creduto.

molto di più, magari però sono durate di meno. Invece Afrodite già al decimo anno, quest'anno, che è ancora tra le più programmate, tra le più eseguite nei locali, tra le orchestre, i piano bar, i DJ del liscio, quindi per far capire che insomma che un brano strumentale può anche avere durata nel tempo se appunto magari si è trovato quella chiave giusta per poterlo far arrivare al successo.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Già due volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa del Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3-10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King, KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero uno del seeding Granollers e Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
2: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
3: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
1: Nell'altra semifinale di domani, di fronte il 3 dell'ATP Zverev, la sorpresa ceca Jakub Mensik. Voltiamo pagina. Preso atto del fallimento mondiale in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani, affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito. Domenica seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket, con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1, gara 3, Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco. All'una della notte italiana a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Buongiorno tutto il giorno, ben sintonizzati in questo giovedì, perché ieri era mercoledì e domani sarà ovviamente venerdì, se non cambia la settimana proprio in questa giornata. Siamo felici di stare insieme in questo 4 di giugno, settimana importante, settimana di appuntamenti, settimana di eventi, settimana di ballo, settimana di melodia italiana, da vivere insieme con le migliori orchestre, con le canzoni generazionali, con la chitarra che ci accompagna nei momenti acustici. Salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia, che ci guida con la massima prudenza, andando con cautela, perché bisogna rispettare i limiti di velocità per quanto concerne il ballo. Ovviamente bisogna andare piano piano, poi fa caldo, quindi se balliamo più adagio sudiamo ovviamente di meno. 331-335-6565 per chi volesse mandarci qualche sms o qualche messaggio WhatsApp. Qualcuno prova a telefonare ma non c'è più il telefono, è sparito, ci hanno rubato, ci hanno tagliato il cavo, hanno rapito il telefono. Possiamo fare questo annuncio e iniziamo subito con la prima carta generazionale, un tuffo nella generazione X e un tuffo nella canzone di Patty Pravo, un grandissimo successo, Ragazzo Triste, in partenza. A te la linea, Patty. Sulle mani.

Non dobbiamo stare soli mai, guai a mai, ragazzo triste 1966. E notizia simpatica, o meglio, un approfondimento, che questa canzone fa parte di quelle canzoni che negli anni un po' della censura venivano un po' modificate, come questo piccolo grande amore che è cambiata una frase, anche questa fu cambiata all'originale. Scoprire insieme il mondo che ci apparterrà in Scoprire insieme il mondo che ci ospiterà, diventava un po' più fine, un po' più elegante. E in quell'anno un'altra cosa curiosa è che il Festival di Sanremo fu memorabile non solo per la vittoria di Dio come ti amo di Domenico Modugno e Gillo Cinguetti, ma anche per i riti scaramantici, per l'ansia da palcoscenico e la paura della sfortuna, perché appunto c'era l'anno 66, quindi il Festival di Sanremo di quell'anno c'era un po' così, si toccava ferro prima di iniziare sul palco, e diversi cantanti si esibirono indossando cravatte particolari o portando amuleti portafortuna nascosti negli abiti. E beh, c'è sempre un po' quell'ansia del palco, poi soprattutto una manifestazione come Sanremo, che ci sono tutti i riflettori, gli occhi e soprattutto anche le orecchie puntate addosso. Bello, diciamo che certe mode che ci sono ancora oggi, diciamo che anche i tempi iniziavano a essere utilizzate. Altra carta, altra canzone, poi andremo a raccontare qualche appuntamento della settimana, che si ballerà la Peschiera di Valdengo questo sabato, ci sarà la partita al Philadelphia, ci sarà anche l'Admin Tour a Ivrea proprio domani sera, che sarà venerdì 5 di giugno. Generazione Orchestra da Ballo Contemporanea, arriva una cara amica Lella Blu che è simpaticissima insieme ad Adriano, la mia amica di sempre, il titolo della canzone, a te la voce Lella Blu.

La mia amica di sempre, complimenti a Leila Blu per questa canzone che fa parte del nuovo lavoro discografico, canzone realizzata con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, lo diciamo per coloro che ci seguono su Prima Antenna, su Tele Antenna e su Studio 1 che ovviamente hanno visto il videoclip, mentre invece coloro che ci seguono a tutto volume sulle frequenze di Radio Liscio e anche sulla nostra cara amica Alexa hanno ascoltato la canzone. Allora parliamo un po' di date, 4 giugno del 1783, noi non c'eravamo, ma c'era il nostro Marco Sasso 243 anni fa e ti ricorderai il primo volo in mongolfiera, un fatto bellissimo. 5 secoli dopo le mongolfiere di carta utilizzate in Cina per segnalazioni militari, nella Francia si sollevò nel cielo un pallone alimentato ad aria calda che da semplice spettacolo per gli occhi si trasformò poi in un mezzo di trasporto per gli uomini. L'idea venne a Joseph Michael Mongolfier, che quindi fu Fier che inventò la mongolfiera, questa va detta. Non ti è piaciuta, Marco? No, era così e scivolato giù. Quindi, osservando, pensate, un lenzuolo che si asciugava sul fuoco, gonfiando, si crea un effetto plastico, da lì parte l'idea di creare una mongolfiera. Quindi davvero tante volte le grandi invenzioni nascono da cose davvero piccole, da delle sfumature che magari non vengono colte nella maggior parte delle persone, ma qualcuno si sofferma e davvero è stata un'invenzione molto bella e va ricordata in questo 4 di giugno. E poi domani sera a Ivrea, presso lo Zac, l'Admin Tour, con la partecipazione di Aido insieme a Simona Sorbara, ci sarà la sfida con la musica italiana e la musica straniera, e ovviamente parleremo di donazione con medici, con testimonianze di vita vissuta. Sarà davvero una bella serata, vi aspettiamo, anche perché poi il tempo sarà bello e alla sera si sta bene proprio all'aria aperta, mentre al sabato sera si ballerà alla Pescheria di Valdego con l'orchestra di Paolo Bertoli. Me lo confermi, Marco? Dico bene? Se ho indovinato, no, ci sarà Maurizio Medeo, avevamo parlato, abbiamo confuso un po', sto andando a memoria completamente, non sto leggendo nulla, allora l'archivio sta facendo un po' le bizze. Maurizio Medeo protagonista, e per chi fosse un grande tifoso del Toro, non soltanto, ci sarà anche la partita delle leggende al Philadelphia di Torino dalle 19:30 in avanti, ne prenderemo una caterba. Prossima carta, canzone acustica. Cosa ci cantiamo? Ci cantiamo una canzone che gli appassionati, o meglio, la generazione silenziosa, così come anche la baby boomers,

Questi tre valori, l'amore, l'amicizia ed il dolore, o meglio, più belli i primi due che non l'ultimo. Altra carta, altra generazione, altra canzone, generazione silenziosa. Bambina, bambina, bambina, dove sei, bambina, bambina? L'inconfondibile voce di Tony Dallara.

Marti non si può, Omar Lambertini, mentre prima abbiamo ascoltato Bambina Bambina di Tony Dall'Ara, che ci riporta al 1961, quando con questa canzone vinse l'edizione di Canzonissima, che era una manifestazione canora proprio in quegli anni. C'erano davvero tante manifestazioni dove nascevano tanti brani che ancora oggi continuiamo ad ascoltare e a cantare. Nel 61 ci fu un fatto simpatico, cosa che adesso magari non ci daremo neanche peso. In occasione d'Italia 61 ci fu un'esposizione dei cent'anni dell'Unità d'Italia, dove i visitatori potevano salire su una futuristica funivia, che ai tempi era chiamata Ovovia, o su una monorotaia ad alta velocità che attraversava i padiglioni, che oggi è utilizzata per andare in montagna, per scalare le vette, per magari andare a sciare. Utilizziamo questo metodo. Ai tempi era un'idea innovativa, quindi era una cosa nuova e si chiamava Ovovia. Non lo so, probabilmente chi l'ha inventato era Veneto. Ovovia su via, non lo so, magari, perché certi nomi avranno una motivazione per la quale sono stati chiamati così. Vabbè, non domandiamocelo in diretta, possiamo dircelo, vero Marco? Queste domande teniamocele inter nos per nos. Altro appuntamento importante, imperdibile, da ricordare, da segnare a calendario come se fosse una tassa da pagare, una scadenza oppure una multa: il 14 di giugno, il pranzo cantato alla Peschiera di Valdengo con Paolo Tarantino, con tantissime novità, con davvero un pomeriggio con gli anni d'oro della musica da ballo, quindi grandi successi, e sarà davvero una grande domenica. Mi raccomando, affrettatevi, perché ci sarà anche da mangiare. Dalle ore 13 si mangia, poi ci scateniamo, ma ci sarà Paolo Tarantino e faremo un gran baccano. L'abbiamo promesso anche quando ci siamo visti con l'appetito su Prima Antenna. Viene, mi raccomando, il 14 scateniamo il casino alla Peschiera di Valdengo, e sarà davvero divertente. Altra carta, altra canzone, si continua nella generazione millennials, che ama in particolar modo quest'artista che ci ha lasciato da poco tempo, Ornella Vanoni, con Un sorriso dentro al pianto, scritta da Francesco Gabbani. La linea a Ornella.

0: dimenticare.
1: Ma che bella canzone! Ci sono canzoni che creano proprio quell'atmosfera, luci soffuse, pensierose, dove ci si catapulta proprio all'interno del testo della canzone. Era il 2021 quando appunto uscì questo brano, e in quell'anno ci fu il tiramisù da Guinness in Friuli, ci viene fame già solo il pensiero, dove un gruppo di pasticceri ha preparato un tiramisù lungo decine di metri, e la parte più simpatica è stata la gestione del pubblico. Corso in massa con i cucchiaini da casa e ognuno il suo, per aiutare a smaltire il gigantesco dolce. Quindi questa immagine di persone che arrivano, che affluiscono da tutte le parti per mangiare il tiramisù, davvero bello, simpatico questo fatto, grazie alla rete che ce l'ha suggerito. E ora, grazie alla tecnologia, abbiamo il collegamento con l'archeologia del liscio, un tuffo nel passato con dei video che davvero non ci sono, e ovviamente lo diciamo per gli amici che ci seguono da casa in televisione, ma anche canzoni particolari proprio che fanno parte della storia della musica da ballo. Quest'oggi Ivo Gillian con L'ultimo valzer. Ci colleghiamo con l'archeologia del liscio. Prego, regia.

Ed era l'ultimo valzer, anche se in realtà ne metteremo ancora altri. E c'è sempre tempo di ballare il liscio, le canzoni, i vari ritmi. C'è di bello che si balla abbracciati e soprattutto le serate di liscio sono composte da tanti ritmi che compongono appunto il ballo. C'è il valzer, la mazurka, la polka, il tango, il valzer lento, la begin, il moderato, il fox. Poi abbiamo i balli di gruppo dove si fa casino. E poi ci sono le canzoni lenti, lentissimissimissimissimi, quelli che basta solamente una mattonella e basta. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Torniamo a cantare. Allora, pensavamo di accontentare un'altra richiesta di Paolo di Genova.

dedicare alla propria donna, con questa canzone tante cose si risolvono in un battibaleno. Una volta c'era l'usanza di regalare un fiore, magari di fare un regalo, magari di portarla a cena fuori, cosa molto più economica e veloce. Una canzone e si risolve tutto all'istante. Altra carta, altra generazione, arriva la generazione baby boomers, il grande Fausto Leali, e questa la dedichiamo a chi? A chi? A chi?

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Folle amore, abbiamo ascoltato due canzoni che se uniamo i titoli diventa una frase di senso compiuto. A chi folle amore? A chi? A chi? A chi? Mentre Fausto Reali cantava questa canzone dal 66, che è l'adattamento italiano del brano americano Heart, originariamente cantato da Roy Hamilton, che sarà parente del pilota. Roy Hamilton magari è il papà. Vabbè, questa mi è scappata. Facciamo finta di nulla in questo giovedì 4 di giugno. E nel 66 c'era un'usanza particolare, molti la ricorderanno, magari la generazione silenziosa, così come i baby boomers. Quando uscirono i flipper, cosa facevano i baristi? Li truccavano, non con il mascara e l'ombretto e il rossetto, no, molti venivano denunciati perché modificavano la pendenza dei tavoli con dei tappi di birra per rendere il gioco difficilissimo, e ovviamente costringe i ragazzi a inserire continuamente monete da 50 lire, quindi avevano creato un business pazzesco, le palline scendevano subito perché correvano all'impazzata, l'invasione dei flipper. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X, una canzone bellissima, una delle cantante più brave, Mia Martini con Piccolo Uomo. A te, Mia.

Angelo La Bionda e Dario Baldambembo, canzone che fu il primo grande successo nazionale e le fece vincere anche il Festival Bar del 1972. E sulle note di questa canzone ci salutiamo, vi auguriamo una buona continuazione, è stato bello anche oggi, torneremo domani in diretta direttissima per gustarci il venerdì 5 di giugno, ma soprattutto poi alla sera saremo protagonisti allo ZAC di Ivrea con l'avventura e la partecipazione di Aido. Al sabato ci sarà Maurizio Medeo alla Pescara di Valdengo e poi alla sera, perché loro che sono tifosi di calcio, ci sarà la partita delle leggende del Torino con gli artisti al Philadelphia per appunto raccogliere fondi per realizzare il museo del Torino proprio al Philadelphia, al fila, detto il fila, quando poi sia c'era una certa confidenza. Sarà davvero bello, ovviamente sarà il Torino a vincere, perché le vecchie glorie saranno più forti di noi, sicuramente, sicuro potremmo aprire le scommesse. L'ultima carta, ringraziando il Marco Sasso detto il Cinghia, prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Ci vediamo domani e ci salutiamo con Al Rangone, Beppe Carosso, A Tempo di Valzer. Tu, ma proprio tu col telecomando in mano.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di una attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri, feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la 6ª volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi una selezione delle più belle canzoni di sempre nella nostra ora insieme appunto con I simpatici italiani. In apertura di puntata un doveroso omaggio, ricordo a Enrico Musiani, chitarra vagabonda e suona chitarra.

E dopo questo omaggio a Enrico Musiani, l'abbiamo ascoltato poco fa con Suona Chitarra, continuiamo. Daniele Cordani ci ripropone Ritornerò al mio paese e lui.

Era Daniele Cordani con Lui. È il momento di Paolo Bollettinari. Ci propone due pezzi, come nella nostra tradizione, il medley ritmo allegro, dove ascoltiamo Reginella Campagnola e tante altre, e Amarti per sempre.

E adesso andiamo indietro negli anni, facciamo un tuffo nel passato con l'orchestra Borghesi, sta chitarra e il classico La mia valle.

E siamo quasi arrivati al termine anche di questa puntata dei Simpatici Italiani. Guardate cosa vi ho pescato. Learco Gianferrari. Ci ascoltiamo Rodeo e Ricordando Pierrot.

0: Ed è tutto anche per oggi, simpatici italiani, con la nostra ora, con i grandi successi del passato, i miti di sempre. L'appuntamento è a domani. Ciao a tutti.
1: Radio Liscio. Non c'era, c'è.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi. Radio Liscio Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni, feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione.
4: L'economia.
3: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 12,8 miliardi di euro, chiesti alla fine del 2025 e approvati dalla Commissione lo scorso 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 26 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. E ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata di Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto del business model di Commerz. Mercati infine, giornata interlocutoria in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%. Sulle quotazioni internazionali degli energetici sale il gas, in lieve ripiegamento il petrolio, intorno ai 93 dollari al barile. Poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti. È tutto, a più tardi.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. O Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Alessio Galea.
2: L'accordo di Washington tra Libano e Israele equivale a una capitolazione. Il tranciante giudizio del capo di Hezbollah, Qassem, con cui spiega il no del gruppo sciita alla tregua condizionata israelo-libanese raggiunta sotto l'egida di Trump, ma Hezbollah avverte serve il ritiro completo delle truppe israeliane e il ritorno degli sfollati. Nonostante gli annunci, nel sud del Libano sono proseguiti i raid israeliani e i colpi di artiglieria di Hezbollah. Uno di questi, secondo Tel Aviv, ha ucciso un casco blu serbo dell'UNIFIL, feriti altri due peacekeeper. La Farnesina conferma che non vi sono italiani coinvolti. La tregua in Libano si intreccia con i negoziati per la fine della guerra con l'Iran, che subordina ogni accordo con Washington proprio al cessate il fuoco sul fronte libanese.
1: Caso Minetti, il Quirinale torna sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia. Il presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge in una nota. Viene inoltre puntualizzato che il capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi, accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Tennis, continua a sventolare alto il tricolore al Roland Garros. Domani grande attesa per il derby Cobolli-Arnaldi, che lancerà comunque un italiano in finale. E a Parigi si confermano per il secondo anno consecutivo campioni nel torneo di misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
3: Sara Errani e Andrea Vavassori, insieme praticamente imbattibili per il secondo anno consecutivo sulla magica terra del Roland Garros. Mancava da 8 anni una doppietta nello Slam parigino. Ironia della sorte, una delle vittime, la canadese Gabriela Dabrowski nel 2018 insieme a Mate Pavic, oggi con l'americano Ivan King KO, quest'ultimo l'anno passato insieme alla Townsend. 4-6-6-3-10-4 lo score che esalta la premiata ditta azzurra, ma domani si riannoda il filo delle emozioni di un altro derby che stavolta lancerà comunque in finale un tennista italiano, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Nell'altra semifinale saranno di fronte il numero 3 del mondo Sasha Zverev e la sorpresa ceca Jakub Mensik.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con tempo in miglioramento dopo le ultime piogge temporali nella notte, migliora al nord-ovest, schiarite ampie nel corso già delle prime ore del giorno, in giornata fenomeni in attenuazione anche al nord-est. Qualche pioggia in estensione l'avremo al centro, dalla Toscana, le Marche, Umbria e Abruzzo, soprattutto zone interne, più soleggiato invece sul resto del centro e soprattutto al sud, temperature in generale aumento e tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

una chiave io non l'ho ancora trovata. Ti posso dire che sono stati complici e sono tuttora complici viaggi in macchina piuttosto che un'esperienza magari positiva di,

mai sapere se è un brano che avrà successo, cioè, tipo Afrodite, noi non avevamo mai pensato che avesse questo successo, perché bene o male è un brano poi strumentale, insomma, ecco, in mezzo a tutto quello che è il panorama musicale cantato delle meravigliose canzoni che ci sono. Io per esempio avevo scritto con Stefano Del Nevo anche Stupido Io per Omar, sì, per Codazzi, sì, altre canzoni che magari ci abbiamo creduto di più, magari però sono durate di meno. Invece Afrodite è già il decimo anno quest'anno che è ancora tra le più programmate, tra le più eseguite nei locali, tra le orchestre, i piano bar, i DJ del liscio, quindi per far capire che insomma che un brano strumentale può anche avere durata nel tempo se appunto magari si è trovato quella chiave giusta per poterlo far arrivare al successo.

amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento.

0: coraggio e tanta allegria.
1: Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi una selezione delle più belle canzoni di sempre nella nostra ora insieme appunto con I simpatici italiani. In apertura di puntata un doveroso omaggio, ricordo a Enrico Musiani, chitarra vagabonda e suona chitarra.

E dopo questo omaggio a Enrico Musiani, l'abbiamo ascoltato poco fa con Suona Chitarra, continuiamo. Daniele Cordani ci ripropone Ritornerò al mio paese e lui.

Era Daniele Cordani con Lui. È il momento di Paolo Bollettinari. Ci propone due pezzi, come nella nostra tradizione, il medley ritmo allegro, dove ascoltiamo Reginella Campagnola e tante altre, e Amarti per sempre.

E adesso andiamo indietro negli anni, facciamo un tuffo nel passato con l'orchestra Borghesi, sta chitarra e il classico La mia valle.

E visto che oggi ci siamo fatti coinvolgere e trascinare dai ricordi e dalla Marcord, dopo l'orchestra borghese arrivano i Rodigini con La campana del villaggio e subito dopo Eterna malattia.

E siamo quasi arrivati al termine anche di questa puntata dei Simpatici Italiani. Guardate cosa vi ho pescato. Learco Gianferrari. Ci ascoltiamo Rodeo e Ricordando Pierrot.

0: tutto anche per oggi, simpatici italiani, con la nostra ora, con i grandi successi del passato, i miti di sempre. L'appuntamento è a domani. Ciao a tutti.
1: Radio Liscio. Non c'era, c'è.

0: di Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

bella gente! Eccomi qua! Perché dopo il ciao bella gente, il cinghia schiaccia il bottone che apre anche la mia.

ancora un bacio, era Elena Cammarone. E adesso parliamo invece di un argomento che mi sta a cuore. Ora comincio a sospettare il complotto, perché ormai da un po' di tempo che spesso all'inizio della trasmissione, proprio all'inizio di Canzoni Senza Frontiere, abbiamo un intoppo sulla SIM. Io adopero una SIM della TIM e improvvisamente, o poco prima che io cominci a parlare o mentre sto parlando, salta il collegamento. Siccome è una TIM che dipende, mi immagino, dalla sede di Torino, visto che siamo in Piemonte, so che questa è una trasmissione che dà fastidio a parecchia concorrenza, ma che qualcuno che ha un addentellato, è un caso, hanno questo rigoroso blocco che avviene perché devono resettare qualche cosa, ma sempre all'inizio della trasmissione di Canzoni Senza Frontiere. Come diceva qualcuno, a pensar male è peccato, ma molto spesso ci si azzecca, perché è cinghia. No, perché poi cinghia mi interviene assolutamente calmo e tranquillo. Fermo che sei sparito, non si sente più, ho dovuto mandare la musica. Gli aumentate la cardiofrequenza, la pressione, e va in crisi anche lui. Non si può fare questo ad uno che ha passato da non molto i 50 anni, perché è una questione di non riesce ancora a controllare quelle che sono le sue situazioni cardiache. Quindi abbiate rispetto, diventa una questione da penale mettere in una situazione di questo genere il Marco Sasso detto il cinghia. Allora, ero partito con ciao gente, come state? Avete cominciato la visione su Prima Antenna TV, canale 14 per Piemonte e Valle d'Aosta, canale 79 per la Liguria, poi Studio 1, bello com'è, Lombardia, canale 95, e poi Network Teleantenna, che copre Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Allora, buon 4 giugno, giovedì, oggi. Ormai tutti sanno, perché da più di 2 anni in diretta a questa parte, sapete che il giovedì qui è giorno di mercato. Nella città qui vicino, Moncalvo, c'è il mercato, che è frequentatissimo soprattutto da quando finiranno le scuole. Sono un sacco i turisti, perché ormai qui non c'è solo l'invasione dei milanesi nel Monferrato, ma arrivano anche tanti olandesi, tedeschi, svizzeri, e che vengono volentieri nel Monferrato. Come una volta ci fu l'invasione della Maremma, adesso c'è il Monferrato che attira molta gente, perché è come forme, come conformazione, un po' una sorta di Maremma nel nord-ovest, il Monferrato. Se volete, la Maremma è una sorta di Monferrato nella Toscana, scegliete per non fare torto a nessuno. Allora, oggi è il 155esimo giorno dell'anno, ne mancano 210 alla fine dell'anno, e San Francesco Caracciolo, che creò i chierici minori. I chierici minori, non ho mai sentito, sono dei frati comunque. Ed è, attenzione, questa è l'annuncio più importante: la giornata mondiale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Questa è riconosciuta totalmente dall'ONU come i bambini che vengono aggrediti innocenti, non ne sanno niente, si ritrovano in mezzo a guerre, si ritrovano in mezzo a situazioni difficili, e nel mondo sono milioni e milioni. Non guardiamo la bimba, la Beatrice, di cui tutti stanno parlando, con questi genitori che dicono no, non è stata colpa mia, io non c'entro niente. Ecco, ci sono dei bimbi che purtroppo, io giro, perché quando sento questa notizia, quando vedo che si accaniscono su questa notizia in televisione, giro perché mi fa male, come padre
di tanti figli e contrae nipotini piccoli, vedere che qualcuno si accanisce contro qualcuno che è indifeso, assolutamente innocente, che aspetta solo che gli si insegni a vivere e che ne ha diritto, mi fa arrabbiare tantissimo, ma più di così non posso fare, per cui giro, non guardo, così non mi rovina quel momento della giornata. Allora, abbiamo ascoltato ancora un bacio della Elena Cammarone, ho visto che i vostri messaggi stanno arrivando, adesso li prendiamo in considerazione. Il ragazzo col ciuffo, primo vintage di oggi. Allora, era una canzone che il fratello l'aveva scritta, Antonio Ciacci, Little Tony, con suo fratello nel 1956, ma poi l'ha tenuta lì nel cassetto fino al 1962, quando finalmente l'ha lanciata. Il ragazzo col ciuffo, e lui ce l'aveva, e che ciuffo aveva Little Tony.

Paolo Bertoli, per sempre, la mia rivoluzione, per sempre ti amerò, il sottotitolo. Messaggi 331-335-6565 alle 11.18. Buongiorno Ettore Cinghia, mi fate ascoltare Stefania Rottolo con Cocktail d'amore, grazie Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ce l'avevi già chiesta, noi ci ricordiamo tutto. Ciao Ettore Cinghia, buona giornata, Graziella da Vergnasco. Ciao Graziella. Buongiorno a tutti da Margherita di Genova. Ero preoccupato, era qualche giorno che non ti sentivo Margherita. Felice che tu sia ritornata all'ascolto. Ciao Ettore, buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ciao Ettore, ciao Cinghia, sono Paolo di Genova. Volevo sentire Serenata Celeste di Claudio Villa. Sempre in forma voi due. Una fatica, sapessi. Sempre sul pezzo, una fatica, sapessi. Grazie della compagnia che mi fate. Viva Ettore, viva il Cinghia. Cinghia, che in questo momento è lì che traffica col telefonino, perché io lo vedo, io lo vedo. Vedo tutto quello che fa. In questo momento non so se è l'amorosa o qualche cosa che gli dà fastidio. Quando traffica, perché lui riesce, è multitasking, riesce a trafficare col telefonino, poi davanti a una plancia di comando che sembra Star Trek, con due tastiere, quattro monitor, uno da 150 pollici, una roba che una volta o l'altra, siccome se l'è fotografato, ve lo faccio vedere, perché è bello vedere da dove lavora il mio regista, che mi fa la regia da 80 km di distanza da qui. Oggi la tecnologia permette questo ed altro. Poi ho ricevuto un messaggio su Facebook, perché mi mandate i messaggi non solo qui durante la trasmissione, ma in simultanea anche su Facebook. C'è uno che mi chiede, un altro Paolo in questo caso di Pavia, quindi avevi cominciato un discorso sugli auricolari con filo e non l'hai finito perché c'è schiattato un inghippo tecnico. È vero, va bene, ti mando il secondo vintage e poi ti racconto la storia del perché auricolari col filo, che comunque stanno ritornando in gran moda, più di quelli Bluetooth, Wi-Fi e quant'altro. Affida una lacrima al vento è una canzone che c'era stata richiesta da Mimma e vinse il Festival Bar nel 1968. È cantata da quel ragazzo del 43, ma quanti sono quelli nati nel 43? Lucio Dalla, Battisti, Salvatore Adamo, anche alcune donne. Un anno prolifico di bravi per la canzone, il 43. Affido una lacrima al vento, Salvatore Adamo.

Ok, no, stavo ascoltando, è arrivato anche un messaggio vocale, è per questo che è andato ulteriormente in panico il cinghia. Ferma, ferma che sto aprendo, dopo si sente il messaggio. Sì, non è limitativo, il cinghia è uno che mi avverte con moderazione, di guarda, con calma, è una persona assolutamente tranquilla. Buongiorno Ettore, sono Mogna di Belforte, Mantova. Volevo, se è possibile, nuova la Mogna di Belforte, Mantova. Volevo, se è possibile, ascoltare Applausi in Paradiso di Ruggero Scandiuzzi, perché ieri è stato l'anniversario di mio papà Gaetano che da 14 anni manca. Grazie mille, un abbraccio e complimenti. E poi mi mette un PS, comunico che oggi in provincia di Mantova si sente molto male. Mogna, Mogna, con cosa stai ascoltando? Ascoltando Alexa, l'app sul telefono, con cosa stai ascoltando? Poi c'è buongiorno Ettore, un saluto a tutti da nonna Rina, da San Giorgio. Buongiorno Ettore e al Cinghia, sono Rolando di Albenga. Avevo chiesto una canzone di Elvis, quando potete me la mettete, però non ricordo il titolo, grazie. Hai chiesto una canzone di Elvis, però non ti ricordi il titolo. Noi l'abbiamo già mandata perché mi ricordo che abbiamo mandato la canzone di Elvis lunedì o martedì e magari non stavi ascoltando, ma te l'abbiamo già mandata. Ragazzi, siete fantastici. Va bene, Rolando di Albenga, ti chiediamo sempre, per carità, d'occhio e attenzionato, come si dice, però avevo chiesto una canzone di Chiesa, guarda, non ricordo più il titolo, grazie, ne ha fatte tante, ne ha fatte alcune centinaia. Va bene, siamo a Boom Boom d'amore, è una roba cardiaca, boom boom, boom boom, boom boom, il cuore che batte della Daniela Cavanna.

Boom boom, boom boom, grazie. Boom boom d'amore. Prego, Daniela Cavanna. Poi questi hanno sempre, quando salutano dai palcoscenici dove sono a esibirsi, questo atteggiamento da mercato rionale. Pesce presto, vengano, vengano. No, allora c'è Roberto da Piacenza, quindi Piacenza, vi vedo in TV. Quindi Piacenza è Studio 1, il canale della Lombardia, 95, perché non fa solo Lombardia, fa anche una parte di Emilia Romagna, quindi si vede bene anche a Piacenza fino a Parma. Oh, la moglie intanto da Mantova, sto ascoltando la TV, ora è un po' migliorata, quindi anche lei sul canale Studio 1, canale 95 in Lombardia. Mi hanno chiesto, il Roberto da Piacenza mi ha detto, ma come, se c'è la fotografia mi fai vedere la plancia di comando del cinghia? Come no, avete presente Star Trek? Ecco, fai vedere un po' com'è la tua plancia di comando, ce l'hai? Non ce l'hai? Ah, scoperto quella della settimana del liscio, fai vedere quella della settimana del liscio. Fammi vedere quelli della settimana del liscio di 500.000, ce l'hai? È bella, perché è una notizia importante che vi do anche con gioia. Eccola qui, settimana del liscio. Allora, 500.000 visualizzazioni. E questo è che riesco a leggere, perché la vedo piccola così. Eccola, oh bravo, abbiamo raggiunto 500.000 visualizzazioni con i post su Radio Liscio. Allora, ragazze e ragazzi, alla mia età posso permettermi di chiamarvi così. È una grande, veramente grande soddisfazione, perché mezzo milione di visualizzazioni per una radio che è nata 2 anni fa è un grande risultato. Grazie, grazie, grazie, grazie. Siamo veramente contenti, fieri e abbastanza orgogliosi di noi e di come facciamo questo programma, perché vi piace. E questo, siccome il referente siete voi, il pubblico, ci sono quelli che lavorano per sé, no, noi lavoriamo per voi, il pubblico, e quando il pubblico risponde è la maggior soddisfazione per un artista. Linda del 43 ascolterebbe con piacere Claudio Villa, grazie, me l'hanno già chiesta anche prima, mi hanno chiesto di Claudio Villa, Serenata Celeste, domani ve la mando, così contenta Linda del 43 e contento anche il Paolo di Genova. Intanto adesso Madonnina degli Alpini di Marco Il Plan, continuiamo a mandarla perché sta piacendo molto. Noi vediamo negli indici d'ascolto quando c'è una canzone che viene ascoltata più di un'altra, e Madonnina degli Alpini in questo momento è seguita, seguita, seguita. Marco Il

0: Sara, che non avevo messo in non disturbare il cellulare. Allora, la Madonnina degli Alpini di Marco e il Clan. Allora, tu sei in grado di mandare quella foto o no, Cinghia? Guardami negli occhi, dammi una risposta vera. Eccolo qua. Questa, attenzione, gente, guardate, per chi sta guardando in Radio Liscio Visione, e udite, questa, mandamela in primo piano, è la plancia di comando di una regia radiofonica fatta da un genio della musica e della regia radiofonica che si chiama Marco Sasso, detto il Cinghia. Da lì, da quella cosa che state vedendo adesso con quel mega schermo, con tutti gli altri piccoli schermonitorini e tutte le altre aggeggiature, telefoni e quant'altro, va in onda Canzoni Senza Frontiere di Radio Liscio. 11:32, questa è una fotografia che è stata fatta 6 minuti fa, e quindi è reale, vera. Adesso sono le 11:38, state vivendo la nostra diretta come non mai. Ieri c'era stata una richiesta molto bella da parte di... Ok, l'ho vista, adesso fammi andare indietro perché ho solo la tua fotografia. Ieri c'era stato Enrico il Cobra di Sezzadio che aveva chiesto un pezzo che lo aveva fatto innamorare di sua moglie, e un pezzo ha vinto Sanremo nel 1988. Era Massimo Ranieri con Perdere l'amore, che non ha fatto innamorare solo Enrico il Cobra di sua moglie, ma altre migliaia e migliaia di persone. Appunto, li ha fatti innamorare e poi li ha fatti anche sposare. E pensate che la storia di questa canzone è buffa, perché l'avevano proposta a... ad altri cantanti, per esempio dovevano farla Franco Califano e Gianni Morandi, e si rifiutarono di farla. Dopodiché la proposero nel 1987, venne proposta alla commissione del Festival di Sanremo con l'interpretazione di Gianni Nazzaro, venne scartata, a volte come sono le commissioni, perché non ritenuta idonea allo stile di Sanremo, venne scartata. L'anno dopo la presentano con l'interpretazione di Massimo Ranieri, e la commissione, che era cambiata, era un'altra commissione, l'accetta. Quindi pensate, la commissione dell'anno prima l'ha rifiutata, la commissione dell'anno dopo l'accetta, Massimo Ranieri partecipa al Festival di Sanremo e vince. Non era adatta al Festival di Sanremo. Perdere l'amore, siamo nel 1988, Massimo Ranieri.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

in real time, Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Buongiorno Ettore, grazie mille con questa canzone di Massimo Ranieri, il mio preferito, con tutto il mio rispetto agli altri cantanti italiani. Questo è real time vero, eh? Ciao Ettore, com'è andata la tua visita? Giampiero di Villafranca, ciao. Ma il medico intanto ha cominciato subito, fatti qualche giorno di antibiotici e poi vediamo fra 8 giorni come va, se è il caso di intervenire ancora, ma secondo lui è una roba che si risolve. Ciao Radio Liscio Ettore, oggi a Cencenighe, Belluno, vi sento a intermittenza e sul canale 92. Non lo so se Cencenighe è il canale 92, ormai ci sono talmente tanti canali che non so più neanche io come starvi dietro o ricordarvi quali sono i canali. Sabina di Cencenighe, siete speciali, grazie Sabina. Non so cosa dirti, ogni tanto chiedo anch'io lumi alla nostra supremità, che poi lui si informa come sta succedendo, perché la supremità lui vive a Sanremo. Cosa stai mandando come immagine, che mi è sparito tutto? Sono sparito io, non lo so, no, perché lui continua a trafficare il cinghia, non è stato contento della fotografia che ha mandato, perché ha detto che l'ha fatta troppo in fretta del suo centro di comando, per cui adesso l'ha rifatta con il grandangolo per far vedere tutto quello che c'è, perché si era dimenticato la parte sinistra del centro di comando, e siccome lui è orgoglioso del suo centro di comando, l'ha rifatta in modo che va bene. Arriviamo alle cose serie. Abbiamo la morsita di Castellina Pasi, che poi abbiamo un bellissimo vinile di Casandenna. Vai, il jingle l'hai già mandato, non l'ho sentito, lo mandi dopo, non c'è problema, ok? Amorsita di Castellina Pasi.

0: Sita.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
2: E adesso godete, gente, 11.50, i vinili di Casandén. Siamo all'ottantesimo nella classifica, ottantesima posizione, dei 500 brani più belli di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, la Bibbia mondiale. Che ne fate parecchie di queste classifiche, perché man mano le aggiornava nel 2004, nel 2012, nel 2021, nel 2024, man mano aggiungeva dei pezzi, ne toglieva degli altri, scalava, c'era questa giuria che cambiava anche, che dava anche giudizi differenti, ma ne parleremo più avanti, tanto ne abbiamo ancora da ascoltare. Quello di oggi è un brano del 1965 e universalmente riconosciuto come uno dei brani più conosciuti, più suonati, più apprezzati di sempre, effettivamente a livello mondiale. Era stata registrata con una melodia e un testo abbastanza identici 3 anni prima, nel 1962. Poi è stata ripresa da questo personaggio fantastico. Io l'ho adorato nel film dei Blues Brothers, quando faceva il reverendo Cleophus James, lo scatenato reverendo Cleophus James nei Blues Brothers. Se non avete visto quel film, andatevelo a vedere o scaricatevelo, guardatelo, ne vale la pena, è molto bello. E c'è a un certo punto lui, James Brown, scatenato, che fa questo reverendo. Allora, nel 1965 James Brown, che era un ragazzo del 33 e morto nel 2006 e che ha ispirato un sacco di grandissimi, Michael Jackson ha detto che è stato il suo punto di riferimento per come si muoveva su scena. Prince l'aveva preso come elemento, amato da tutti, tant'è vero che quando è morto al suo funerale c'erano veramente tutti. Nel 1965 questo Godfather of Rhythm and Blues, il padrino del Rhythm and Blues come veniva soprannominato, lanciò questa I Got You, ho te, però aveva un sottotitolo I Feel Good, io sto bene perché ho te. E di fatti è passata la storia come I Feel Good, ma il vero titolo I Got You, James Brown.
3: One more time.

0: Brown. Vi rendete conto che lui andava avanti così fino allo sfinimento, perché diceva che il pubblico doveva andare via stanco, perché come lui ballava, come lui si muoveva. Io l'ho visto dal vivo al Rigo Scalo di Milano il 15 di luglio del 2004. Andai con uno dei miei figli e con il mio avvocato di allora, che era un fan, e lo abbiamo visto tutta la sera. A cosa aveva? 33 nel 2004 e a 71 anni, ragazzi. Non ha fatto la spaccata, se no rimaneva lì, ma per il resto veramente una vitalità ancora incredibile. Morì 2 anni dopo. Era I Got You, I Feel You di James Brown, questo qui in versione di lusso, quello che abbiamo visto adesso, perché aveva dietro un'orchestra da paura. Attenzione, mentre viene la mia controllora ufficiale, che devo salutare tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, perché adesso staccano.
1: Stacca, lo so, perciò anch'io vi mando un salutone.
0: Ecco, perché lei sta ascoltando di là in cucina, quindi anche lei sta guardando su Prima Antenna TV.
1: Esatto.
0: E adesso staccano fra 1:15 per l'esattezza.
1: Che emozione, non vorrei mai.
0: Sei in forma oggi, eh? Si vede che hai fatto gli anni, che
1: tutta, ho festeggiato.
0: Con tutti i figli, tutte,
1: sì, davvero,
0: le nuore, i generi, i nipotini,
1: i piccolini, tutti.
0: Per lei è vita. E per noi è la fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere.
1: Ciao a tutti!
0: Coppia che...

0: e su questa rondò veneziano stupenda di Samuele Bazzella dell'Orchestra Galassi. Din don, din don, din don, din don, din don, come facevano le campane una volta, adesso fanno don don don don don don don, fanno anche la musica le campane perché hanno un software che le fa suonare in funzione di un marchingegno. Non c'è più il campanaro sotto che tira avanti e indietro. Una volta io in montagna con degli amichetti abbiamo legato le corde delle campane perché le faceva suonare alle 7 del mattino, eravamo in vacanza e non poteva il parroco far suonare, il campanile era proprio attaccato all'albergo, allora abbiamo legato, sono venuti i carabinieri, non hanno mai scoperto che siamo stati noi, però vennero i carabinieri, fecero un'indagine. All'epoca poi non è che andassero a vedere le impronte digitali sulle corde delle campane, ma c'erano dei sospetti, ma nessuno disse nulla. Era molto adirato quel parroco, è così. E cioè, comunque per due giorni le campane non hanno suonato. Allora, siamo al momento del capodora di Canzoni Senza Frontiere, è il momento delle reclame, delle news, e vi ho lasciato in sottofondo ancora questa meravigliosa rondò veneziano, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.

Eccoci qua, 12:05, Canzoni Senza Frontiere, è iniziata la seconda ora di questo giovedì 4 di giugno 2026, 155esimo giorno dell'anno, ne mancano 210 a fine anno. Oggi è San Francesco Caracciolo che ha creato i chierici minori, dei frati, ed è la giornata mondiale dei bambini innocenti vittime di aggressioni, e in tutto il mondo purtroppo sono milioni. È una cosa abbastanza raccapricciante, perché i bambini non si dovrebbero mai toccare, mai. Pensate che in passato la storia insegna che a volte li facevano fuori per non farli diventare grandi, perché potevano diventare dei nemici, quindi processo alle intenzioni di vita, follia. Vabbè, ma noi essere umano, perché dobbiamo prenderci in considerazione uno per uno, ne abbiamo fatte veramente di ogni. Messaggi: vorrei dedicare alla Maria Pia di Bologna una canzone di Milva, grazie. Non so chi sei, ma faremo quello che possiamo. Sono Loretta da Domodossola, vorrei dedicare una canzone per mio papà, A tua scelta per guarire, grazie. Senti, io ho qui una Io sorriderò di Paolo Tarantino. Quale miglior guarigione che sentirsi bene e quindi ricominciare a sorridere alla vita? Io sorriderò di Paolo Tarantino. Per il papà di Loretta da Domodossola. È arrivato anche il caffè.

momento che sono strapreso, perché c'è una pizzeria che vuole fare la pubblicità qui a Radio Liscio. Mi ha mandato il numero di telefono. Lo devo comunicare alla nostra agenzia della pubblicità. Intanto siamo al quarto vintage di oggi. Spero che sia stata contenta la Loretta di Domodossola per questa Io sorriderò di Paolo Tarantino. Poi c'è bravissimo Samuele, suona da Dio, Monia, è la Monia di Mandova, questa nuova ascoltatrice di oggi. Quindi si sono intrecciate tutte le cose, prendo fiato e vado al quarto vintage di oggi, che è una canzone del 1967. Mi ricordo lei quando veniva spessissimo a Radio Monte Carlo, lei Annarita Spinaci, una ragazza del 1944 che a Sanremo nel 1967 cantò questa canzone e a sorpresa la cantò con Tony Renis, abbinata a Tony Renis, a sorpresa arrivò seconda. Quando dico che ti amo, che poi l'Annarita Spinaci, tuttora viva e vegeta, a un certo punto, dopo che ha avuto successo in tutto il mondo, perché ha fatto tournée in Giappone, in America, nel Sud America, a un certo punto è sparita, si è ritirata, l'ultimo suo 45 giri risale al 1980, a un certo punto non ce l'ha fatta più di questa vita di trasferimenti in giro per tutto il mondo e si è ritirata a vivere la sua vita dedicandosi alla famiglia. Io la ricordo molto volentieri perché nel 69-70 a Radio Monte Carlo c'era Herbert Pagani che la portava spesso perché cantava con lui Canta che ti passa la paura, canzone che presentarono poi al Festival delle Rose. Per cui Herbert, che era una delle colonne di Radio Monte Carlo degli inizi, portava spesso lei, la Annarita Spinaci, in Quando dico che ti amo.

che era la Annarita Spinacci con Quando dico che ti amo, che ho commesso un errore. La canzone era di Tony Renis, lei al Festival di Sanremo del 67, l'anno tragico di Tenco, la cantava con il complesso malgascio del Madagascar dei Surf. Erano le Surf che cantavano con lei. Fu l'anno in cui le Surf, che erano, stavano diventando famosi, credo l'unico complesso del Madagascar che si sia mai fatto conoscere nel mondo, venne a cantare il Festival di Sanremo. Bene, allora, messaggi in questo momento non ce n'è. Io ho mandato a Supremo la pizzeria che vuole fare la pubblicità, l'Annarita Spinacci, possiamo spegnerla? Non sembra, ma c'è un'attività, mentre si annunciano le canzoni c'è anche tutta un'attività da fare, da svolgere. Le 14 doveva andare la Rossella Ferrari, sono 12:17, via Rossella Ferrari Casanova. Afrodite, come stai bene? La canzone di Gianni Morandi, cos'è che vuoi? Aspetta che anche qui poi nel frattempo arrivano i messaggi.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Sorrido e canto, è il massimo della vita, è il bello della vita, sorridere e cantare, vuol dire che si è in quel momento spensierati e ci si lascia andare. L'orchestra di Franco Bagutti.

aspetta, perché eccolo qua. No, ricevo, sto seguendo anche Facebook, perché quando sei di botta con i social, mentre fai la trasmissione segui il WhatsApp, ma arrivano anche i messaggi su Facebook. Mi hanno mandato una fotografia rimasterizzata di una roba che poi è un filmato. Va bene, niente, non distraiamoci. Sorrido e canto era l'orchestra di Franco Bagutti. Oh, vi ricordo che sabato prossimo, sabato dopodomani, alla Peschiera di Valdengo c'è Maurizio Medeo con la sua orchestra a farvi ballare tutta sera fino all'inizio della notte. E vi ricordo anche Radio Liscio Summer Tour, che è una bella iniziativa che ha preso il Supremo, quella di organizzare delle serate, una serata delle vostre feste nel vostro comune d'estate. Di solito quando si fa la sagra della ciliegia si fa venerdì, sabato, domenica, no? E c'è sempre una serata da riempire e molti chiamano il disc jockey di turno per far ballare. Molti adesso stanno riscoprendo che far venire un'orchestra intera è più gradito, è più piacevole, e ballano, questi fanno musica che vanno bene per tutte le età, queste delle orchestre di Radio Liscio, e molti hanno aderito e hanno chiesto un'orchestra perché attenzione, non è che arriva solo l'orchestra, la serata viene anche ritrasmessa in radio in diretta e, se volete, anche in televisione in diretta, quindi date lustro, più lustro, care Proloco, cari comuni, date più lustro alla vostra festa, che viene diffusa, viene pubblicizzata ancora di più, viene promozionata ancora di più. Radio Liscio Summer Tour, chiamate sempre il numero che avete qui sotto, lì sotto in sovrimpressione, 331 335 6565, che è lo stesso a cui mandate i vostri messaggi su WhatsApp per entrare in diretta con me e in trasmissione. C'era un bel messaggio qui che diceva: buongiorno, sono Loretta da Domodossola, tutto bene? Sì, vorrei dedicare a mio papà una canzone di Roberto Vecchioni, Luce a San Riso. Questo maledetto T9, immagino che sia Luce a San Siro, prendiamo nota indubbiamente per questa Luce a San Riso, grazie, vediamo domani cosa possiamo fare. E poi è arrivata la Isabella San Germano di Roma, che vuole vai a prendere il latte dalla mamma di Gianni Morandi, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, questo è il titolo ufficiale della canzone. Ci pensiamo per domani, Isabella. Adesso siamo al vinile di Casa Andenna della seconda ora di oggi della trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, ed è un classico di quelli, anche questo ha fatto innamorare una generazione, soprattutto alle donne piaceva molto questa Bridge Over Troubled Water, il ponte sopra l'acqua torbida, ecco, mettiamola tradotta così, sotto 79esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, è del 1970, era stata scritta da Simon, della coppia Simon and Garfunkel, che però Simon l'aveva fatta cantare a Garfunkel perché gli aveva detto: la tua voce è più adatta. Poi, dopo che un po' di volte che Garfunkel la cantava, pare che sia una delle cause per cui la coppia si è divisa, perché Simon cominciò a soffrire di gelosia quando sentiva Garfunkel che cantava Bridge Over Troubled Water. Disse: quella canzone è mia, lui la canta bene, sei stato tu che gli hai detto di cantarla, lui la canta e adesso tu fai geloso. Successe proprio così. Comunque, Bridge Over Troubled Water di Simon e Garfunkel.

successo. 79esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. E Bridge Over Troubled Water l'hanno fatta tutti. Le cover l'ha fatta Elton John, Whitney Houston, Bon Jovi, Johnny Cash, Elvis Presley, Aretha Franklin, pensate, Nana Muscurin francesi, Jackson 5, Elisa, e chi l'ha fatta d'altro? Mamma mia, canzone veramente che ha avuto un successo. Tant'è vero che ci fu questa grande gelosia dopo che Simon, ve l'ho raccontato prima, volle che a cantarla, perché gli piaceva il falsetto che aveva Garfunkel, la volle far cantare a Garfunkel. Poi quando Garfunkel la cantava gli montò la gelosia, perché pensava, mentre lui cantava, questa è la mia canzone, ha rivelato dopo che hanno litigato, si sono separati, ognuno ha fatto la carriera sua. Va bene, erano i vinili di Casandenna, Bridge Over Troubled Water, 1970, 79esima nella classifica delle canzoni più belle di sempre. Ma sapete cosa vi dico? Sono pochissimi oggi, vi faccio i nati e i morti. Sei d'accordo, Cinghia? Fammi segno di sì con la testa. No, mi ha fatto... fai tu, va bene. Allora, nati il 4 di giugno, sul... Popò, sul Totò, sul niente Popò, che è il Totò di meno, Angelina Jolie. Oggi compie 51 anni, è nata il 4 giugno del 1975. Oggi è nato nel 1972 Piff. Oggi è nata nel 1985 una delle fotomodelle, cantanti, icone australiane, Bar Refaeli. Oggi i morti sono: il 4 di giugno moriva uno degli emblemi della macità del Settecento, Giacomo Casanova, avventuriero, scrittore, girovago del mondo a soddisfare signore che lui amava molto soddisfare, gozzovigliando, gli piaceva mangiare, bere, eccetera eccetera. Nel 2004, il 4 di giugno, moriva un grande attore della commedia italiana e non solo, del teatro, della commedia musicale, Nino Manfredi. E nel 1994, il giorno dopo che aveva terminato il film Ricomincio da tre, Massimo Troisi moriva nel 1994, e con grande rimpianto, già 32 anni, mamma mia, con grande rimpianto di tutti quelli che hanno ammirato e che ammirano ancora questo attore nei film che vengono ritrasmessi da tutte le televisioni, perché sono veramente un simbolo della filmografia italiana. Rimini Dubai, bel tragitto, Rimini Dubai. La Marianna Lanteri è partita a fare le vacanze a Rimini, poi ha detto vorrei una spiaggia più esclusiva, vorrei una roba. Adesso sono diventata una cantante famosa, ho cominciato a guadagnare a Rimini, mischiarmi così con la plebe.

Era Rimini Goodbye, Rimini Dubai, e però è una Rimini Goodbye perché prendi, parti e te ne vai a Dubai. Bella, mi è venuta eufonicamente la rima. Mi ricordava molto Roma Bangkok, ma va bene, ognuno si ispira alle canzoni che vuole. Era la Marianna Lanteri, il cinecalendario di oggi. 4 di giugno, il film è La truffa dei Logan di Steven Soderbergh. È un film del 2017, quindi neanche tanto vecchio. I fratelli Jimmy e Clyde Logan, reduci di guerra e sfortunati cronici, pianificano una rapina durante una gara automobilistica NASCAR alla Charlotte Motor Speedway. Con l'aiuto dell'eccentrico detenuto Joe Bang dovranno evadere, colpire e rientrare in cella, il tutto senza dare nell'occhio. È una brillante comedy che firma una versione in, Jimmy Logan aveva pianificato di rapinare il Charlotte Motor Speedway il 4 di giugno. A causa della conclusione anticipata dei lavori sotto l'autodromo, il colpo viene anticipato al weekend del Memorial Day, molto più affollato e quindi dal bottino molto più sostanzioso. Ma il 4 di giugno è la data della pianificazione del colpo, è la data che viene messa in risalto nel film, e per cui è la data che viene abbinata al film La truffa dei Logan. Per chi vuole sapere qual è il film della propria data di nascita, La truffa dei Logan. E qui c'era una richiesta che era stata fatta da Nicola Pescarese ieri, fammelo, quanti messaggi oggi? Allora, ieri c'era Nicola Pescarese e adesso non lo trovo più, nonno Mimmo, vabbè, comunque Nicola Pescarese è, cosa hai detto? Ah, non lo trovi perché non si era firmato. Allora come fate a dire che è Nicola Pescarese? Misteri di WhatsApp. Allora, L'italiano, una canzone di Toto Cutugno e del mio amico Cristiano Minellono, detto Popi. Siamo amici su Facebook e ci chiacchieriamo spesso. Allora, L'italiano è una canzone famosa in tutto il mondo. È una, come nel blu dipinto di blu, l'italiano è diventata un simbolo delle canzoni dell'Italia nel mondo. Venne presentata da Toto Cutugno nel 1983 al Festival di Sanremo. Quell'edizione venne vinta dalla Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà, e l'italiano di Toto Cutugno arrivò quinta. Questa canzone nel 1981, due anni prima, era stata proposta a Adriano Celentano, che poi non volle farla, per cui Toto Cutugno disse vabbè dai, la faccio io, l'ho scritta io con Minellono, la faccio io, la fece lui e fu un successo internazionale. Ce l'ha richiesta Nicola Pescarese, L'italiano di Toto.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Mi piace perché è la seconda volta oggi che inizio il discorso degli auricolari col filo e non lo finisco, ma lo rimando domani.

Beh, grazie, era ok, era Io non c'ero di Matteo Tarantino. Grazie Ettore, i tuoi vinili e i vintage sono le mie canzoni preferite. Patrizia da qualche parte nel mondo. Wow, wow, Patrizia da qualche parte nel mondo. Bene, ne sono molto lusingato. Allora, siamo al veloci veloci, tanti non solo pochi, e poi mando l'ultimo vintage di oggi. Accadde oggi, il 4 di giugno, nel 1783, i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera, 1783. Nel 1924, Satyendranath Bose spedisce ad Albert Einstein una lettera di presentazione contenente il suo articolo su una nuova derivazione della legge di Planck, chiedendogli se l'articolo fosse degno di essere pubblicato su una rivista tedesca e in tal caso di aiutarlo nella traduzione dall'inglese al tedesco. Inizia così la collaborazione fra i due fisici, che avrebbe portato fra i risultati più noti alla scoperta teorica del condensato di Bose-Einstein, un nuovo stato della materia che si presenta a temperature prossime allo zero assoluto. 1944, seconda guerra mondiale. Il 4 di giugno le truppe alleate statunitensi, guidate dal generale Mark Wayne Clark, liberano Roma. Il 4 di giugno del 1989 i dimostranti di piazza Tiananmen a Pechino vengono repressi. Tutto viene filmato dalle televisioni, famosa quell'immagine di quel ragazzino davanti al carro armato che cerca di spostarsi e lui si sposta sempre di più davanti al carro armato per non farlo passare, e il carro armato, meno male che sta fermo, non lo tira sotto. Ed infine 2017, la cantante statunitense Ariana Grande organizza il concerto evento di beneficenza One Love Manchester per commemorare le vittime di un attentato svoltosi dopo un suo concerto il precedente 22 maggio a Manchester. Bene, siamo all'Anna Oxa, che chiude con l'ultimo vintage di oggi la trasmissione di oggi. È tutto un attimo. Siamo nel 1976, arriva quinta a Sanremo. Quell'anno vinse Adesso Tu di Eros Ramazzotti. Anna Oxa, questa ragazza del 61, in È tutto un attimo, è vero. È un attimo innamorarsi, è un attimo morire purtroppo anche. È molto più complicato nascere, effettivamente. Lì è

0: tutto un attimo. È tutto un attimo, era la canzone di Anna Oxa, il sesto ed ultimo vintage di oggi, che termina la trasmissione di Canzoni Senza Frontiere di oggi, giovedì 4 giugno 2026. L'appuntamento per domani mattina, ultimo giorno della settimana, scivoliamo verso il weekend di riposo, danno molto caldo. Dai Torrendenna, grazie al Cinghia, grazie a tutti voi per l'ascolto e sigla!
1: Sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Ciao Peschiera!
1: Può venire meglio!
0: Ciao Peschiera! E non abbiamo ancora fatto niente, pensa un po' te. Oh, che serata meravigliosa! Salutiamo subito le telecamere di Radio Liscio e assolutamente anche Prima Antenna questa sera. Sicuramente ne vedremo, ne sentiremo delle belle. Io il mio solito consiglio, che tanti amici, veramente tanti amici questa sera sono qua con noi, io do sempre: rimanete sintonizzati sul buon umore, la festa viene meglio, e ricordatevi sempre che un sorriso ammazza la paura. Buon ballo, buon divertimento, buon ascolto.